canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sem da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ad il cor, vin incantaus. Chaffen e plage la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons del steunkel cor e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons de bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Il Reser sul Vadi da Jon Guidon. Reser sul Vadi tu modest fruscher sul röven sper il seradoir ploler. O quanta laut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. E pur, tu sas ci passa mi getan li stessi in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

0: Las novitats del RTR.
1: Via de colliazione tra Brei e Wurz, la domanda da baeggiare è pubblicata. Per il Messico comincia il campionato mondiale da balapete Norge Vish, la squadra ospitante batte l'Africa del Sud con 2-0. E la Corea del Sud guadagna contro la Cechia. E Laura Ozzati ne mascheide da Nivelse de Soleil, 4-15 grazie a Samurezzen e de Schnoff grazie a Quera. Jelle Sies, mein Name Urs Müller, Bienji. La domanda da baeggiare per la via da colliazione tra Brei e Wurz è pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, che è scritta nel file ufficiale della Surselva.
2: Durante 20 giorni sanno prendere in veste a deplazzare un'eventuale protesta contro la domanda di baghiare della voglia che va da Wurz attraverso il territorio di Migliè a Breuil. Recurs vevi già dato contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse di fare la voglia. Quels erano i token alla dirtiera federale che aveva d'anton refusato els. Per la domanda di baghiare sto la popolazione è un decider prossimo moin dovare un credit supplementare per la voglia. Il credit d'impegno di 5.000 milioni di francs davon 10 anni tonge nominato in bo. La vishnaunca che c'è il scurst sin 6.7 milioni di francs. Florian Mon, redazione Quera.
1: Plin avanti la Vishnanka è previs mesires per reglare il traffic in la via da colliazione. Camions e cars ne doa invece da sciar darars in quella. In excepzione vale per les autos da posta e les bus da scuola. Plin avanti vien la zona da tempo 30 engrondida. In il Valais al Parlament cantonale approva un credit supplementare da passe 10 milioni di francs per le sonfrende dell'incendio catastrofale di Cromontana. Mezz Geneva aveva la regenza valesana decis di sostenere mince vittima directa main con 10 milioni di francs. Il suentra è la decis der surpigliare il scost di sepoltura e repatriaments. Dall'incendio catastrofale notte di San Silvestre in 41 persone venite ammazzate e 115 ulteriori venite blessate per parte greva main. In Italia la polizia resta in Svizzera da 70 anni. La procura pubblica rinfaccia del da var cuglionà e defraudà. Scoma nader din uffici cantonal a jelsch falsificia documents ed uscia lascia giovanir brumen in mezz milion francs. Tenor l'agentura de novitats ansa alla polizia arresta l'um en in ospital da Tirse la capitale a Roma. Ustuel venir extradi alla Svizzera. In l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La riforma corrispondente è entrata in vigor da mesanoc. Con quella volue accelerar procedures d'asil e der repatriaments. Per persones che han stru chances de survenir asil, doen las procedures cuzar maximam in 12 gemnes. Durant quest temp ston elles restar in center spezials. Parte della riforma è un nuovo meccanismo di solidarietà, quel prevesa da discharger stadi nu che blers migrants arriven. La Svizzera sorpiglia parte di questa riforma trante l'altra cifra e parte della data di persone supplementares. In ospedale entro la guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretende che detti abbia impresso una convegna da base con l'Iran. E sai possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insinua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autortuni da Vart Iranaisa, ins Nayang Beach Decis, schien svigna sottoscrivere in convegna possibile con gli Stati Uniti, e detti anche dina du mondo saverte sai num da Teheran. Or davant aveva il presidente americano annunziato a desistere dalle attacche splanizzate la notte in venerdì, quai en vista a questa convegna. E anche il sport al campionato mondiale da balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2-1. Or davanti al Messico guadagnà il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud con 2-0. E nel Stati Uniti il Canada e il Messico stanno in tot 104 partite sin il programma. 48 squadras combatten per il titel u sche bläres sco ang mai. Il final e l'ura ils de schnofte fanadur. Per la Svizzer comenz il turnier de mauna saira conter il Qatar.
0: La meteo.
1: Levant mesi es is avent sur trac, local mai poi venir bletsch. Sventer mesi dati fase sulle livas pli lunges. En il sit es is avent sulle liv. La temperatura maximala e 30 15 gradi in l'Engiadina e 19 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Iglia migliora per sedestar venderde ans le gragne da tot quel civignoz agli microfone Sergio Guetsch, Joyce Nabunde.

0: Hernández. Uxeja fissel l'anċet il-kampjonat mundial da balapè vanċ vanċa 6. Shakira kun Burna Boy alla festa d'apertura a Mexico in il stadion di Zacatecas, che la festa o d'antant becce plagia a tots da Lungurous finien in svegia spicia da pleda de Natale festa d'apertura where la suleta attrazion saia sto il stadion sets vigna commentò sen las medias sociales il è stata la prima da treis festas che sta sera su onda can Canada e la Noche Time Schweizer, la terza show d'apertura da quella VM a Los Angeles.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: A tutto un po' oltre a che sono quella XXL VM, la costante è RTR, la 6.

0: Italgia, la Argentina, la Terra Tudescia, la Brasilia, la Francia, la Spagna. On schon podia dulzar il pian conoscent po calda sport d'il mont, il po calda campion mondial da balapè, che è circa sciot, scu quattro rollas palpira da toaletta, che il po cal, scu cens conosce el ossavign zurdo, si va d'il 1974. Enza c'è, ci forse bec tots son è il campion mondial po bec tigneir il pocal il è in mythos ci il campion mondial da balapè po portar a cia il pocal zwar vignal il pocal original zurdo al victor siva il final vinca il pocal dantant puspe do anavos il original turna an Svizzera a turicent il museum dalla FIFA pil campion mondial da balapè da til allo in a coupeia til pokal
1: RTR de pli che bo 90 minutes
0: per RTR è tot original la 6 avancia 5 bunde.

0: Il venerdì il è stola 6 a mesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La domanda da Baegiar per la via da colliezione tra entrebrei le vuorze pubblicate ed esponite in cenzlia comunale, che è stata nel figlio ufficiale della Sorselva. Durante 20 di se si è possibile da prendere in vista e da piazzare una protesta eventuale. Il presidente americano Donald Trump pretendina già di applichi detti e ba impressione convegna da base con l'Iran. E sai possibile che quella venga già sottoscritta questa fin demna. L'Iran ha immediatamente dementito i detti anche di una domanda avvertis ai nomi da Teheran. E dal campionato mondiale di ballo a pelle, Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 12 din. Or davanti al Messico guadagna il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud e quai con 12 a nulla.
2: La meteo.
0: Il avant mezzodì è anche savenza sur traccia locale, poi anche neir blech. Il sia mezzodì, dati il fases sulla lievas pilungas, antil sit, e il savenza sulla lieve, la temperatura maximale è tranter 14 grads enten la Nagiadegna e 12 grads enten la regione da Coira, square a Nazur Selva. La findemda dati il lobler sull'egli e i vigna push Ciot, a Coira date il anturn vancia 6 grazie.
2: RTR, informativ e divertente.

0: ושהיה אל האנצ'טה ל-XXL VM da balapè vancia vancia seis questionen treis differentes terres e idat in victor avant cicala VM o insomma propa ancet la gana tenor il ranking della New York Times o la gana num nada mancilla pibel trico avant la Brasilia e la Engalterra, la Svizzera è tenor la New York Times angal sen posizion 37 da 48, scivopil trico, erter otras rangaziuns dils pibels tricos survin la Svizzera be propa bunas notas. In sa scu tutegna, gudanier in sa sol er cun en trico ci plai becia tots. L'ampremeda an action è la Svizzera domang contro Qatar.
1: Campionale mondiale di balapè è il sullet che per se quittesse la balapè.
2: Also io per il bull verfolgo in la VM.
1: C'è la Svizzera dat mero schon, ja?
3: 48 nazions, 104 geus, 3 ospitans in campionale. Erte rapporta dal campionale mondiale di balapè.

0: Și și-o învece la VM de Balapé. Per paia o l'Italia buona musica, Umberto Tozzi, il è Vancia la Set.
1: RTL Impuls.
0: Literatura in til radio Plazzi Fluri prova da far urda pac il miglior possibile. Co è il sis impuls da dots?
2: Schoi fa nar besehns de din cavai e din Zabuel. Fai ei nasen. Nien le pitira, mai el diavol mostjes. Quei ambials proverbis romans che muosen si in en necessitat che il question a fatje se setz, ni a survenivsko burdi, e ca elen prove de schlidja si bensko pusoivel a per tot prezi. En current le schlidjazion, che pusoivel adina la meira, molu forse ere venius in tec frustraus e vesen ca e dat not auter, Anciove il Christian ben sperdenne d'esser contents cumpli a pli pauc. Tocan che in svegna di una sliazione che in seves alcina main mai due mira. Scioi va bu auter, patratia il Christian lo. Che quella sliazione alla planisada è sa il pli pauc al cas. Denton, in quel cas, è sella la mira. E die se die staula fina mira. Fa o del nuot al meir possoivel. Nici ajo mai stausen in uaul, ajuda fai al de besins, veva bu pupi, ed a engertauen las caias in alavaza. Las eventualitats del shabets fineschen, denton bo las finamires.
1: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Via de collezione tra Brei e Wurz, la domanda da Baeggiare, pubblicata. Per il Messico comincia il campionato mondiale da Balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E Laura ozzat in amascheide da Nivelse de Soleil, 4-14 grazie a Morezzen e de Stoc grazie a Quera. Il è la 7, meu nome Urs Müller, BNG. La domanda da Baeggiare per la via da colliazione tra Brei e Wurz è pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, qua è scritta nel figlio ufficiale della Surselva.
2: Durant 20 dies sans prender in veste a deplazare una eventuale protesta contro la domanda da Baeggiare della voie che va da Wurz attras il territorio di Migliè a Breil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fale voia. Quels erano i tocken alla dertira federale che veve denton refusau els. Sper la domanda de Baeggiare sto la popolazione e un decider proximo moin de ward in credit supplementar per la voia. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs de von 10 ans tonge nominatem in bo. La Vishnaunke Schatzedils Kurst sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
1: Plin avant la Vishnaunke er previs mesires per reglar il traffic sin la via de colliazione. Camions e cars ne doa in bitch da char charar sin quella. In exception valia den tant per els autos de posta ed els bus de scola. Plin avant vigne la zone de tempo 30 engrondida. E nel Valais al Parlament cantonale approva un credit supplementar de pass 10 milions francs per le unfrendes dell'incendio catastrofale de Cromontana. Mezzogiorno aveva la regenza valesana decist sostegnare mince vittima directa main con 10 mili francs. Sils ventre la decis der surpigliare il scuost sepultura e repatriaments. Dall'incendio catastrofale la notte di Silvestre in 41 persone finite smazzadas e 115 ulteriori finite blessadas, per gronda part greva main. In Italia la polizia resta in Svizzera da 70 ons. La procura pubblica rinfaccia del da va arcuglionà e defraudà. Scomanader din uffici cantonal a elsch falsificia documents ed uscì a lasciar svanir bunmein in mezz milion francs. Tenor l'agentura de novitats ANSA alla polizia resta l'um en in ospital da tierste la capitale Roma. Us doa el venir extra di alla Svizzera. E l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La reforma corrispondente è entrata in vigore da mezzanotte, con quella volue accelerar procedures d'asil e de repatriaments. Per persones che han stru chances de survenir asil doen las procedures quotzar maximam in 12 gemnes. Durant quest temp ston las persones restar in center specials. Er part della riforma è un nuovo meccanismo di solidarietà, quel prevesa da dischargiar stadis nu che blers migrants arriven. Er la Svizzera surpeglia parts de questa riforma d'asil, trant raut registresce parte la confederazione de pli dates da persones. Nell'ospedale la guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretendì in giade da plichi detti a ben presto in convigna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insanua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autortuni da Teheran in Snayang Beach decis sin svegna sottoscrivere una convegna possibile con gli Stati Uniti e detti anche di una domanda saverte sai num da Teheran. Tenor le metur CNN Trump finus già pretendì 39 giades che detti a ben presto una convegna con l'Iran. E anche il sport al campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2-0. Or davant al Mexico guadagnà il geo d'avertura contro l'Africa del Sud e quai condus a nulla. El Stati Uniti, il Canada ed il Mexico stanno in tutto 104 partite sin il programma. 48 squadras combatten per il titel, u sche bleres sco ang mai. Il final è l'urels de schnofte fanadur. Per la Svizzer comincia il turnier de mauna saira contro il Qatar.
0: La meteo.
1: Levant mesdì e sian xavent sur trac, lo calma in poier venir bletsch. Il suenter mesdì dati fase sulle lives pli lunges. En il site si savent sulle lives. La temperatura maximale è tra 14 gradi in l'Engiadina e 12 gradi in la regione da Quera, sco Ergen, sur Selva.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
5: Savognin è planisoda a viaggiare in coop, fisso sceglie una bottiglia da ple, canta davanti a quel tema a Savognin. Reazioni, ozzandumang, anche avanti la sette mesa, al microfono Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
6: RTR, da luz, per voi.

0: Parancevar Bagniglia de a nossa companhia, lanciata del mês, o Marcus Solinger abandonou-se posto da secretária-geral da Lia Rumantia, ossa é la nova estrutura operativa neida apresentada e dessa bepledar in secretária-geral Andreas Gabrielce, sto finan da co vice-secretária da Lia Rumantia da Clera.
1: A nova estrutura consiste de três pessoas de direção, una per l'ungaggio cultura, l'altra per comunanza d'interesse e la terza per gestione, ed una persona di quelle è il persura, questo sono io. E quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
0: Il posto da segretario generale con cui ne ha rimplazzato con una direzione da tre persone, la fegnameira da quella reorganizzazione sei a 30 rotter reparter le incumbenze.
1: Il posto del segretario generale era per Sulz responsabile finale per tutta l'operativa e collaborava ben con una direzione di tre persone per incontrare il vostro responsabile finale per tutto. Il manava e un disperso la comunicazione, l'intera amministrazione e che aveva fatto le incumbenze che venivano insieme.
0: Per via da Kellinza, Sapcerbeci, comparagliere il nuovo posto da Andreas Gabrielsku per Zoura della direzione con quel da segretario generale. Inoltre, mi dada è il focus sen la cominanza la Lia Rumantia lessana futura aver in più stretto contact con la cominanza rumantia e con persone che imprendono rumantia.

0: Am ce avea bani il venerdì in compagnia da RTR, da Denavart, farles commissions online, da Celavart concorrenza diretta in Vishnanka, il vance vanciocci in Iroglia d'Ara Savognin, sper las dus bottegas da folk ed in spar eren nov coop. Il detailist coop lesse d'arveir in a filiale che il alono e il hotel Danilo stat il moment gist da Celmang da la veia 50 meters davent del folk. Per Bruno Vasescia, il presidente della società da consum da Savognin e Contourn, ci magna il sedus folk da Savognin e l'ossa in eda da observar.
1: Ci vigno se è giusto in tala nombra ans lascia bisciom be giusto mulle starn a vot, jetzt fi schon verloder de aber eher sind Lottermang il dret dessen nicker wurdar no swind wurdar ci o da play ci rest da play si va in da trera no noxles consequences alla fin finale la safest ci verona decider in che direzione ci gagna.
0: Il momento sei d'antanto anche mangia bot per Shanosa far in sace las dus buteias di folk restan venavant avertes in vegia gio ir anche un po' peda.
1: Ad ostu anza plumang prespicis giù il 2018, vuol dire presto il 2019 per sapere in che direzione. Ci che il va?
0: A ci la concorrenza cresce sei a clear e ins accepta che il ce ci faccia da tant presto da ple chi to se il comportamento da compra in general il cevazin è comprarint via internet e sa lasciar fornir direct a cia las commissions. Ma che il sei scucile e che il del in ulteriore farista savonin il spar alla fegna della Vishnanka e Zalasha citar punto nov concurrent ins observescia la fira il futur niro musar shivegia avonda shviolta per tots.

0: RTR il vendredi, il è la 7 a mesa, che ci date da nuovo so Urs Müller.
1: La domanda da Baigiar per la via di colliezione tra entrebrei le vorze pubblicate ed esponite in Cancellia Comunale. Questa è il figlio ufficiale della Surselva. Durante 20 giorni è possibile da prendere in vista e da piazzare in ricorso eventuale. Il presidente americano Donald Trump pretendina già di applicare i detti a impressione con vigna da base con l'Iran. E sa è possibile che quella vigna già sottoscritta questa findemna. L'Iran ha immediatamente dementito i detti anche di domande avvertes ai nom da Teheran. E dal campionato mondiale da Balapea, la Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 2-0. Or davanti al Messico guadagna il geo d'avvertura contro l'Africa del Sud e quai condus a nulla.
2: La meteo.
0: Il avant mezzdè è anche savenza sur tracce, local poglier anche plover. Il sio mezzdè dati le fases sulla leivas pilungas. Ainti il sit è oz savenza sulla leiv. Las temperaturas maximales oz 30-14 graz enten la Nagiadegna e 12 graz enten la region da Coira e dan Surselva. La findemda dati le lobler sull'egl e i vigni puspè ciot a Coira dati l'anturn 26 grazie stupend per il public viewing da domani sera.
3: Il campionato mondiale di Balapei è il sullet che perseguite il Balapei.
4: Also io faccio bull per folgare la VM.
3: C'è la Svizzera da Admiro Son,
0: eh? Vordarci che la VM da Balapei porta tutto.
5: RTR Unique

0: Jeste o Vangela Zolč.
1: I Kikeri Sis.
2: Prezentada folk, vo sabotia del vic en la region.
0: Anceva renna venderde una nova runda da G, bundei, Jovita Bonetti a Andermatt.
3: Bien dice, Sergio.
0: Jovita, vezza gisto dec al telefon VM da Balapè, nai hai dat otter pi interessant.
3: Tien al Balapè, io sabide miu. Mio sport preferiu.
0: Allora, sto a irbeccia a domandare a voi scant fitch per sequitezca la VM.
3: Allora, noi siamo in gruppo, non noi siamo, che noi siamo in risultati, qua è lega, qua è fagliano. Aber, lo usce mi rimincede, vai giù in tecn rechni, beccia.
0: Ok. Dati l'erda guadagnier, bels premis.
3: Quel che spiarda o da fai una torta? Da vidare in cels della gruppa.
0: Ah, allora, bel, perché ci ponnas allegrar dalla torta. Ma, Jovita Bonetti, dategli tu tegni un giuider preferia, forse da pibot. In sa scuola già un mincigne in idol da Balapè.
3: Na, adesso ti ormai becci.
0: George Breghi. Nah. Beh, Ale Sutter?
3: No, io ho mai perseguitato il Balapè, io sì che più abbiate chiche. No.
0: Ok. Ma sapete forse o Natalia Weber in Juider preferia? Natalia Weber, ma te non usate la domanda di
4: scudere per farla
3: arbitra. Natalia.
4: Ah, se avessero se da dire spontaneo, allora fosse forse Buffon.
0: Gigi.
4: Hi.
0: Buffon. E Jovita Bonetti, vai a fare un complimento a Natalia Weber, ella o proprio decorò il studio da radio VM, eh? Per la VM apposta. Bravo Natalia.
4: Grazie. E credo decorazione sia un po' melder cu bella P, quella era un po' più simple.
0: Adogo gentle senza dar in avanti che la deco er a Jovita Bonetti donnaci il radio nignas cameras. Basta sci la svizzera gioia usceia scucci Natalia o decorò. Allora sono nere in lung.
4: Allora 20 anni champions, ha?
0: E sparagna Jovita Bonetti ci garte Gair con Vos, con il Kikeri Sis ci date una lunga avventura al mancane da Paroz. Co è la prima runda Kikeri Sis dovrà 6 correctas per guadagnir il Zamprems Bons. Tutto buon, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Oz vigna ligia il nuovo segretario generale della Lia Rumancia.
3: Na?
4: Giusto.
0: Alla VM da Balapè attuale dati il da pleci 100 matchs.
3: Ja. Yeah.
4: Giusto.
0: Keston dati gli antot 3 festas d'avertura alla VM da Balapè.
3: Na?
4: Fos.
0: In adversari della Svizzera alla VM da Balapè vanci 6 e Canada.
3: Na?
4: Fos.
0: La temperatura spi freida senti il meis da Zarcladour vignan er numnadas fardaglia da nuorsas.
4: Giust.
0: Il hot dog è nia inventò in Austria.
3: Na.
4: Giust.
0: La patrouille suisse sgola anche fin alla fine da Keston.
3: Ja.
4: Fos.
0: La band Megawatt dat concert domani sera in la Stadthalle a Coira.
3: Ja.
4: Giust.
0: La gazzetta pagina da Zurmeir Kinta attualmente da pleci 2000 abonentes ed abonents.
3: Na.
4: Giust.
0: Il investor Sami Saviris deriva dalla Egipta. Egipten.
4: Que es correct.
0: E se ci abitesce ad Andermatt.
4: Ed è penso tu que bozza vai, ha?
3: Vai un grazie tu studie.
0: Anciata Gartage da Gessa.
4: Sì, in mince casa. Also er senza l'ultima vez que bestienus veins fat in tot. Desch pretaises e essens rivossun set correctes, set punks, set bons, docu già una volta sul conto della donna Jovita.
3: Prima.
0: Gratulazions, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Giuinza l'indes de puspe?
3: Ja, coi fagiainus, ugen, grazie.
0: Fagiainza, per antant, in a bella findemda, saleiz a Andermatt finian l'indes de.
3: Ja, lutto che l'indes dis, che vi già in videgiolo.
0: Adia.
4: Adia.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del vic, in la regione.

0: Balapè o ufficial banc ancet nizigian ter RTR ir Kels Days per neira d'emprendere a conoscer naziuns las quales en manc an conoscentes che la VM che la quinta castona gio 48 naziuns en dalla parteida schibleres schuank mai e parcheliam l'anzera dare na survista a vosoters e presentar terras ci en mancan conoscentes. Oce che il Curaçao, els en parlam primeda, ad en avem Curaçao ins cata enten la Caribica, gist sur l'America del Sud. Giancarlo Candinas, con da ple faz e forza ir en calci fac nun an conoscent da Curaçao.
1: Redon 150 mili persones viven a Curaçao, cui circa ton sco a Losanna. E un mai ha dato una tiara con i scipaux abitons che si qualificata per il campionato mondiale. La grande parte dels abitons discuren trois lungats, non ha demain papiamento, inglese e de hollandese, con quel che Curaçao è una tiara indipendente del reginavel hollandese. A provvedere quella connessione con la Olanda, alla grande parte dei giocatori è in primo linea in del balapoi alla Olanda, e dels pibiars datene è un nozzo balapoi alla Liga olandese.
2: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK! Waanzinnig man! Curaçao naar het WK! Carnaval! Carnaval!
3: Carnaval! RTR, de pli che 90 minuti.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanke d'Alvre de Zidl fanno dur davart la dislocazione preventiva da Brinzaulz. Per il Messico comincia il campionato mondiale da Balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E l'Auro ha stato in una scheide da Nivelse del Soleil, 4-14 grazie a Samuretzen e 12 grazie a Quera. Gieles oggi, mio nome Urs Müller, Bienji. La Ordinanza Comunale d'Alvre decide il snof da Fanadur davanti il progetto per una dislocazione preventiva da Brinzaulz. Il 22. Zirkel durchgeht il Termin d'Exposition del Projekt. In Tutz ein venides in altrades 42 demandes da Dislokation, co escrive le Vischnanke d'Alvre in ses Bülte d'Information mensil. Aktuell mein il Spunde sur il Witsch de Brinzaulz Fitscher o Seivla. La Spertezza della Bova sei es reduzida in tut les Parts. Les proximes duas emnes quinten ils Experts cun pli pauc moviment. Quai surtut grazie alla Galleria da Drenaja. Il genere l'evacuazion del Witsch de Brinzaulz vinida abolida suenter passa in on. La domanda da baieggiar per la via da colliazione tra brei le vurze e pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, quai è scritta in il feglio ufficiale della Surselva.
2: Durant 20 dies sans prendere in veste a deplazzare una eventuale protesta contro la domanda da baieggiare della voie che va da vurz attraverso il territorio da Migliè a Breil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fa la voia. Quels erano i tocken alla dertira federale che veve denton refusau els. Sper la domanda de bagiage tolle popolazione e un decider proximo moin de ward in credit supplementar per la voia. Il credit d'impegno de 5,1 milions francs devon 10 tonge nominadem in bo. La Vischnanke Schatzedils Kursts sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
1: Plin avant la Vischnanke erprevis mesires per reglar il traffic in la via de colliazione. Camions e cars sind ein bisschen da scharrars in quella. In exception valia den tant per els autos de posta ed els bus de scola. Plin avant vigna la zona da tempo 30 engrondida. In la Zitat de Bienna in Ozen de Maun Bleres Cesades stades senza forza elettrica. Plires parts de la Zitat seien pertuciades, quei an comunicales autoritats via il servetsch d'avertiment alert Swiss. Quand dic il disturbi dura anc na sei ang bitch inconoscent. La ragion da l'interruption na sei ang bitch clara. In l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La riforma corrispondente entrata in vigur de mesanoch. Con quella volue accelerar procedures d'asil ed erils repatriaments. Per persones can stru chances de survenir asil doen las procedures cuzar maximal main 12 gemnes. Durant quest temston las persones restar in center specials. Part da questa riforma è un nuovo meccanismo da solidarietà, quel prevese da dischargiar stadis in quals blers migrants arriven. La Svizzera sorpeglia parts da questa riforma d'asil, tranter auter registresce parte la confederazione de pli dates da personas. In un'ospedale della guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump ha pretendì in agiade da plichi detti a ben presti una convigna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna forza insanua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autertuni da Teheran in Snyang Beach decis scins vigna so da scrivere in a convigna possibile con il Stades Veniz, idetti anche dinne domandas avertes a inum da Teheran. Tenor le metur CNN a Trump finus già pretendi 39 giades, idetti a ben prestina convigna con l'Iran. E anche il sport al campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia, conduce din. Or davant al Messico grignal geo d'avertura contro l'Africa del Sud e quai condus a nulla. En Stades Unitz, il Canada ed il Mexico staten in tot 104 partides in il programm. 48 quadras combatten per il titel, usche bleres sco ang mai. Il finale lura ils 19 de Fanadur. Per la Svizzer comenzi il turnier de Mauna Saira e quai contro il Qatar.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi se ven sur trac lo calma in poiera ang venir blecch. Il suenter mesi dati fase sulle lives pli lunges. El si tesi se ven sulle liv. La temperatura maximale è 30-14 gradi in l'Engiedina e 12 gradi in la regione da Quera sco RN sur Selva.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: L'Italia è erter che la VM da Balapè Beach dalla partita da Denza c'è Ponels Esser Lors. Il nostro sempre verde da Doz Stoprest Esser, quel classiker da Balapè. Al microfono Sergio Guecci, Joyce Bunde,
3: RTE. Unique.

0: RTR con musica da Miley Cyrus, il Venerdì.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Ozza, musica preferita da Denza Cici, vosotros conoscete probabileru al manc, Shoneneda, Santia il Sis Nom.
2: Mis nomis Ion Domenic Parolini, e in vista alla morte di Paulino Cla, les in memoria del Giavusar, la canzone in giardina. Al prim ci sarà stat qua e s'incerciato. La substanza la osserva al sviluppo ci ha dato, in giardina, ma in tutte le regioni, il grisone in Michigan, che c'è le nude popolata una valada e c'è distinta la gli occhi viveva là a New Personitz da 20 mai più tornati altri sono tornati e per me qua era un paese mosse su era la sfida delle nostre regioni periferiche e quelle sfide stanno a avere da dominare e cercare buone soluzioni per ci restano attrattive le regioni periferiche. E già visto a tutti gli auditori ed auditori da RTR un bel dì.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: Sì, gli antir mont di scura dalla VM da Balapepo, enza c'è mai mancer, tutegna noa cura e conci.
2: Notti magiche, inseguendo un gol.
1: Per Blairs, il pigront, il pi bel hit da Balapè. Grazie mille per quel hit, il himni ufficiale degli campionati mondiali da Balapè Italia 90. Ci ragorda anche a quelles notes magicas, notti magiche. Magic en ir els stos Edoardo Benato, cantautore e musicista de rock da Napoli, e la donna con la voce raca da Siena, Gianna Nannini, cio ons gia in Chale sur Savognin. Quel hit voglio scupare angaldo per veia da Ciglia Bap, da Gianna Nannini, era in grand fan da Balapè. Quel hit è ir sto nome regna in Svizzera e sperta ne da ir davanto in hit mondial. Il on 2006 scura ci l'Italia è davantata campion mondial antera tudescia ed il on avance vancegna cura ci l'Italia è davantata campion d'Europa a London resonava un'estate italiana si va la surdada dils pocals entils stadions. Keston vigna cheglia deplorable manch pils italians becce d'essere il cas, il tetel degli miglior hit da Balapè per Blairs, let's onil dantant paradegna.

0: Piazza Vigna agisce un po' emozionale.
1: Il Semperverde del Dì.
0: Musica da Balafair, Pushpè, Pitard, tema lo voglia trantarotter per la domanda per c'è datigli. Be plecals, grons, classicers da hits da Balapescu e Neda, e bascu un'estate italiana. Per c'è datigli be ple tals hits? Che glielo si va la socia mesa.

0: 7 Bombay Street i Terlets RTR la socia mesa novitats con Urs Müller.
1: L'ordinanza comunale d'Alvre decide il snof de Fenadur de varte il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Il 22 a Zertledur scade il termine d'exposizione del projekt. In tutto sei venite inoltrate 42 di un mondo di dislocazione, quale scrive la Vishnanke d'Alvre in ses bülte di informazione. In la città di Biene, nozze di Mount Blair, si è stata senza forza elettrica. Plire parti della città sono pertucciate, che hanno comunicato le autorità locali. Quanto dice che il disturbo dura anche un pitch clear. E dal campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud, guadagna contro la Cechia, con 12 din. Or davanti al Messico, guadagna il gioco d'avventura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi avanti mezz'ora anche se avanza sul traccio locale, poi anche plover, il sio mezz'ora date le fasi sulle leve più lunghe, anche il sit e il savenza sulle leve, le temperature maximali oggi, 30-14 gradi in la Nagiadegna e 12 gradi in la regione da Coira, scuera sur selva, la findemda date lo bler sull'egli e i vigne puspe picciot, a Coira date gli antur una 26 grads fece bung pil public viewing domani sera.
3: RTR informativo e divertente.

0: sa Beč și Elsa Vardan la VM da Balapeș și Litalgia e Beč de la partida The Colors, il campionat mondial Vancia 6 l'impremeda con 48 nazions și grond scu anca mai e tranter tot quelles nazions ins cata ir nazions non ancuna scheint sinz canoscia strous la terra ed erbec la nazionala da Balapè perché il l'ainza amprendere canoscer in calci terra non ancuna scheint ossa il Uzbekistan c'è ir per l'impremeda ad una VM Uzbekistan e na terra ci è indes già pi gronda ci la Svizzera e ci zacata an l'Asia centrale. Giancarlo Candines presenta in calci faccia surprendent da cala terra.
1: El turissima in Uzbekistan fa il boomen ad ombra adinen noves cifres de record. E ombre gau, an indisch comerciant milions persones jastres visitau la tiara ca bunomain 40 milions abitants. In Uzbekistan o jene tiara dels extrems. Le stad sei veni tocken cium conte graz e di un virens sa al termometer i giu sind minus 40 graz. Totten o region. Al trenader o el gran star di Uzbekistan. Jenum nademain Fabio Cannavaro. Campione mondiale con l'Italia il 2006 e del Medemon, Zelvinius und Raus con mehr Ballapoist de Jon.
2: Smartphone, la camera, la riocca, già l'ho letto e gol! Super gol, già sur, già l'ho letto!
3: 48 nazioni, 104 geus, 3 ospitanti in campionati. RT reporta dal campionato mondiale da Balapè.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Vischnanke d'Alver decide il fanedur de vart la dislocazione preventiva da Brinzaulz e della città da Biene da Team Blackout Pligron. Quando usas temas ozzeles nov, al microfono Urs Müller, BNG. La radunanza comunale d'Alver decide il snof da Fanadur davanti il progetto per la dislocazione preventiva di Brinzaulz. Il 22 cercle durchgade il termine d'esposizione per il progetto. In tutto sein venite inoltrate 42 domande di dislocazione, qua scrive la Vischnanke d'Alver in ses bülte di informazione mensil. Attualmente la spunta sul vich de Brinzaulz fece ruasaivla, la spartezza della bova sei riducida in tutte le parts. Er les proximes due semnes quinten els experts cumpli pauc moviment, quai surtutto grazie alla galleria de drenaja. Il genè e l'evacuazione del vich vignida abolida, suenter passa inon. In la città di Biene, in la piazza di Mount Blair, è chiesata senza forza elettrica. Plire parti della città sono partucciate, che ha comunicato la polizia cantonale Bernaisa. La regione è in fieu in una stazione di trafo a Brück, quando dice che il disturbo dura anche una saia bici inconoscente. In la Grande Britannia diventa Dan Jarvis nuovo ministro della Defensione, che ha comunicato la reggenza a Londra. El succede con quai John Healey, che ha dimissionato sorprendentemente in la Gievgia, che è in connesso con un dispetto davanti il buce dell'armada. Il nuovo ministro della Defensione, Dan Jarvis, è finusta segretario di Stato per la sicurezza e nel ministero dell'Interno. Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il procuratore pubblico Jay Clayton come nuovo coordinatore del servizio segreto. Sin sia piattaforma online a Donald Trump appella al Senato da confermarsi il candidato tanto più esperto. Or davanti aveva Trump nominato interim ses confidente Ben Pulte, che non ha nessuna esperienza in questo settore. Questa nominazione è venuta criticata ferm da Repubblicans. Jay Clayton due uscire succedra Tulsi Gabbard, che ha demissionato per la fine del mais.
0: La meteo.
2: Levant mesiesi savent sur trac, localmen poier venir blec, il suent mesi dati fase sulle lieves pli lunges. En il site esi savent sulle lief. La temperatura maximale è 30-14 gradi in l'Engiadina e 12 gradi in la regione da Quera, scoeren sur selva.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Era cubogna vosoters che il venerdì anche fin in curt avant la nuova mesa al microfono è Sergio Guetch, Joation Bunde
0: RTR Mes Radio Mia Lingua.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito, aver il zonzen, venderde galdeir turta d'anniversari, zalegrar da belz moments, chegl pon oz, ion lui obri, a sevgein el po zalegrar da la turta cun las dis, candeilas, pilzis disava l'anniversari. Rosa cagenarta trun, o il zonzoz e la festivescia, il 65 javel, ben avant podenza gratulare Leo Capeder, oriund da Duvin, ossa antiglia da casa Vallumnezia a Vela. Leo Capeder cumplanescia il 80 aval de da nascenza a Tinizong, da spersa vognin da Rogliozen viva, piglia 85 aval da Giacen Peder Dosch e a Amato Longati a Trun, in casa Sol Martin el cumplanescia il bel anniversario da 90. Las gratulazioni per RTR a partir dallas 12 mesa e vos otter se avete chanossa da lunga procurar per emplagiare.
1: La copina
2: presentato il bon engiadina a scuola, il bon con agua minerala, bonengiadina.ch.
0: Non nada mancia regalare il cupegno d'anniversari ad enza ci conoscete, ci oz, il zonz 0800 vanc 530 procurar chanosa per un bel moment da natalezzi 0800 vanc 530 per lasciare mettere a vos nome il cupegno da RTR ad enza ci oz, il zonz.

0: Vos autres a scuol e contorn conoscez probabel el ci ho oz anniversari e ci può allegrar ossa da surugneir il cupegn da RTR. Bundè Silgia Bulfoni.
1: Bundì Sergio.
0: Scu o nom quel ci blers conoscen a scuol e contorn?
1: La nom Riet, id es nos fill e cumplis oz es 39 l'anniversari. E no gratulain da cor, ci visain tot el bun, ci in avanto se bain con el e ci ci simplemente bain ad el.
0: Ah, c'è un problema con l'auto in svoglia terra Riet Bulfoni e del cuncia che il Riet Bulfoni garagista, ogni gli altri sono anche bler da far.
1: Hai, è un fitch bler da far, hai, è un tot on bler da far, hai.
0: Date gli altri un momento più pacifico.
1: Ma è pensi il venire a entrare, e faccio un buon entrare, e questa sera andiamo a mangiare una pizza, o se ne c'è, stai un po' insieme, hai.
0: Forse, date, egna o l'altra ronda, ozza si va la lavora in garage, per far viva gli anniversari da Riet Bulfoni, il trentegnaval, in canz e nil, ci lavorano in garage?
1: E la del sette impiegati.
0: Insomma, eh?
1: Hai di venire con un bureau e naturalmente mechanikers e stolers e hai. E sia mia ci vende autos e hai.
0: Sì, allora già Gianza, ven avanti tutto buon per la lavoro a Riet Bulfoni e ebbe speranci detta ozza tutegna anche in momento per festivare il sis cumplion in regal d'atelliera da nostra Martin a nome della mamma Silgia Bulfoni termatanza il coupein da RTR a vos figli.
1: Stupendo, grazie di più, Sergio.
0: Oz in bel giantar con grazie. Riet e che ci sei una buona pizza.
1: Stupendo, grazie. Salete
0: in scuola, bel venerdì.
1: Grazie, stessa mancia, e vai, Sergio, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: dodas da cercla d'ora antit fra time pola ancet la pi gronda VM da balapeda tot il times il de con RTR o erancet oz con Blair Balapè
1: campionale mondiale de balapè il sullet che persequetes la balapè.
2: Also ja, bei Bullverfolg in der WM.
1: Schöne Schweizer Dat mir schon, ja.
0: Schöne Schweizer Dat am Mincia Kass in dem Prematch della Schweizer domani sera an Kunter Katar. Schon oz ank, surpeglia da lunga Natalia Weber, la Tarlija oz spezial man.
3: Feci.
0: Venerdì uscirà per vedere la deco del nostro studio da radio, proprio a decoro picobello, bandiras, schlengia, c'è anche una cadagna da ballas,
3: de lampions,
0: bracelet, e... anturni il microfono, proprio a tutti, grazie a Fitch, Natalia, perché VM Fit con Natalia Weber e in tanti campionati mondiali da tagliare in tantia emissione.
3: Beh, preciso, noi giovani siamo oggi da Cionacci. Chosses ma bain che moment nus cerchans de choin moment legendario de l'istorge des championidis mondiales de balapé er o que funcionò già fig bain al prim victor o que già donus den sin cerche del mem de die de Maradona e cre oz es que un poin pu gref ma proprio quels hardcore fans quels sem schon che moment nus cerchans e punto quels ci sem quels am la chance de guadagnir 100 francs.
0: Tot Kell e Blair Otter Pitartar Natalia al microfono sto Sergio Guecci grazie della compagnia Giovesh venavanten bel venerdì.

E nos è sincero di vostra il venerdì. A me piace che questa fine sia tratta enorme in luncia. Ma questa è la fine fine da vent porta. Una fine fine giura un po' intensiva per i fans del sport. Con feste da luota, campionati da bella pe, feste da tir e. Vi vedo tutti un bel e pacifico venerdì. Al microfono per voi, Natalia Weber.

Laura Pausini è resta in ascolto. Il Sprims 2 del campione di bella pesa in giù vos, sotto quel snoveglio si insegna di scuola e creccia quei due persone che mi può di più idea di bella pesa eia. Ma la festa d'avvertura, quella era già interessante. Sperava che fosse bene a me o guardava Shakira semplicemente ora curiosa. E io crei, o è stata fatta persuasa da cui, cioè qui non era ella. Qui era X in dubbio di Shakira, or da che motivo era aduna. Ma quella duna ci sa d'ora con Shakira, qui non era ella. E non sai, cioè qui è crudo su a voce, se sì, l'ora pure è sgugente di parte. Ma e l'ora zieva in c'è Bocelli. Hai, l'unico tagliamo quest'anno al campione di Bella Pe più facile è loro sto alla festa d'avvertura, smancio al text da cantare. Hai, e non sei. Tutto in tutto, un po' incurioso, ma il campione di è in mince casa lanciò e te nu svoque usi in evento con la prossima runda del Cecciosa Speziale, il Ce Moment. Er, quando cerciò il meme da Dia da Maradona, oggi diventa quei crei un po' in più greve. Il Cevazins, dopo per voi in 5 minuti.

0: dancing. Luca Heini con She Got Me.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da balapè sogniamo. Tra i spas, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Un nuovo momento vincere ciò? Nus al descrivains usci.
3: Blers aspettaturs an cret en in spals in la tavla da resultat. En tai fer 30 minutes es amidade l'atmosfera d'euforia totala ed inequietezza totala. In de resultat che stare marciabel per in entira nazion.
0: Che giu legendari ving cerciu. La soluzion drove us de vus. I do de guadagnir 100 francs bar sul mem. 0800-2225-30 is il numer de telefon per es participir. Nus cerciains un giu ili storge dels campionidis mondials de Belapé. Nus provains cula prüma proposta. 0800-2225-30 ci vol prover e riscir scu prüm. RTR Natalia, bun di.
4: Buon dì, donna Natalia, vegr, Daniel, cuore.
0: Buon dì, Sir Daniel. Con che prova è, che crea, che momento, che giud è che ci sono cercians?
4: Il miracolo di Berna.
0: Il miracolo di Berna. Il miracolo di Berna? Non è questa volta, Sir Daniel, ma ci so, forse c'è qualche ingencia.
4: Grazie,
0: Ficcia, dia. Il miracolo di Berna non esque, non provains di meno con la seconda proposta. RTR, Natalia, buondì.
5: Ciao, è la Corina, Ilian, buondì.
0: Buondì, donna Corina. Vide ciò, è la penzo. Mi
5: sono avuto un curis in giuc della EMIVM, aber io sai di in giuc che restavo. Della EM de Serbia in conto Albania che è venuto da un suo risultato.
0: Dere però in qualche caso campionati europei, na, non cerchiamo proprio un gioco o un momento del campionato mondiale o se ci non è okay. Né quel gioco. Tutti una okay. Grazie per il telefono e la proposta, un bel dì.
5: Grazie, signori.
0: Adia.
5: Adia.
0: E scuccia le regole de nos. C'è un momento dem event dopo che abbiamo due candidati per di. Che vuol dire? Da me, cerchiamo in ciaduna il stesso momento e in ciaduna di guadagnare 100 francs e forse ci do allora da me qualcuno. Ci so, c'è giù che noi cerchiamo con c'è risultato speciale. E sono giura che subito vi udite la soluzione pensate ah, Claire, qual era l'erencia? Restiamo l'andervi, provate da me.
1: Che moment!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch

0: Las novitats dal RTR.
1: La vischnanke d'Alvere decide il fenedur de wart la dislocazione preventiva de Prinzauls. In la città da Biene dat in blackout pligron, quai per vedi d'incendi in una stazione da trafo. Quai in dusels teme sozzeles diesch. Al microfono Urs Müller. Biengi. La Ordinanza Comunale d'Alvere decide il snof de Fenedur de warte il projekt per una dislocazione preventiva de Prinzauls. Il 22 Zerkle durchgade il termin d'exposizione del projekt. En tot sein venides inoltrades 42 domandes de dislocazione. Qua scrive la Vischnanke d'Alvere en ses bülte d'informazione mensil. Aktualmein la Spunde soll Witsch de Prinzauls Witsch Ruasaivla. La Spartezze de la Bova sei se reduzide in tut les Parts. Las proximes duas emnes quinten ils Experts cun pli pauc moviment, quae surtoter grazie alla Galeria da Drenaja. Il Gene aveva e l'evacuazione del Witsch de Prinzauls nida abolida, sventer passa in on. In la città di Biene e Notzen de Mount Blair è chiesata stata senza forza elettrica. Plire parti della città sono state spertucciate, che ha comunicato la polizia cantonale Bernaisa. La regione è stata in fieu in una stazione di trafo a Brück. Il provvedimento con forza elettrica viene us ristabilì pass per pass. In Israel an millis Jideus ultra-orthodox blocca il traffic sin via il traffic de tren, qual sei an demonstra contra l'obligazione de far servec militar. In l'antir paiai sei a per quai da colonnas ed impediments. Medias locales reporten de cerplines trantres demonstrants e la polizia. La ragion dels protests sein stades las arrestations de ultra-orthodox caen refusada far servec militar. Dapi il 2024 schon ultra-orthodox far militar, quai aveva decis il Tribunal Suprem. Ed anche in novità dal hockey singlaci internazional NHL, als Carolina Hurricanes manca mo pline vittoria per guadagnare la Coppa Stanley. El Zangurignala cinciava la partita dal final dels playoffs contro il Vegas Golden Knights con 4-2. En la serie da Best of 7 Maina Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte in indis di a Las Vegas.
0: La meteo.
1: Davant mesiesi, se vent sur trac, lo calma e poi venir blec. Il suenter mesi dati fase sulle lives pli lunges. En il sit esi se vent sulle liv. La temperatura maximale è 14 gradi in l'Engiedina e 12 gradi in la region da Quera, sco en sur selva.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Sperto era il spettacolo da Belle Epoque, dopo allora era in il programma ordinario da RTR. Di venerdì e scolora 30 rotter tempo per il grazie Fitch. Quel potenza so surdir ed è malegre Fitch dopo dai firque oz per CGSE c'è quella persona ci sorvegna il grazie Fitch e se un'auditura da RTR ci fa d'una a sia contorno splagiars con telefonir per gratulazioni, scopines ed altre differente roba. E già vi un bel buon dì al microfono Natalia Weber. We'll

0: Les 10:15 is. Cece, nus no vain so podi imprender da nossas mamas. Del cuginere con agir finta las piculezas della vita ci no sun main importantes, scu ce es giust e ce es fos, ce valur sun importantes i la vita i. E per precis da quella roba vengo a se ingrazio.
1: Ingrazia fitch con RTL.
0: Il numero di telefono qual è già cernia e non lasciamo sclingere e speriamo che la giusta mamma piglia giù il telefono.
2: Corina Bott?
0: E qua è Natalia Weber, RTR, buondì!
2: Yes, buondì! Oh, guarda, ora sono i propri... Cosa sono le proprie scioccate?
0: Ma no, è per positiva, mainch.
2: Oh, ma sì, ma... Hai... Tutto in ordine, donna Natalia.
0: Buon, donna Corina, e non stel declarir per c'è il telefono, e la tai l'uscesso vens RTR, e lo smesse già una volta fat l'una l'otter grazie fitch, ed è un piacere che posso telefonare ad ella, perché c'è ella sorvengo in grazie fitch.
2: Oh, yes, scotto.
0: E le già pronte per tedler o drovlo sì. Forse in cimo mantin.
2: Ma io sono sezzata io, o se dai sezzata io.
0: Ok, ah. Super.
2: Ok.
0: Ed è ne per poter telefonare con un fitch simpatico ci ho detto, ah, mia mamma ves marito in grazia fitch.
2: Yes, that's good.
0: Volai se tedler?
2: Hai.
3: Quis grazia fitch va a mia mamma. E ringrazio mia mamma per tutto quello che ci hanno potuto imprendere da della in cosa moduna. Per il sostegno, per l'aiuto, per la raccomandazione, se così. In casa, in ieri, per la vostra mano,

0: cugina e il mantun aperti. Il mantun da me savaire mi svalusse da dot derivan da tai. Grazie per te sfedias, tia pazienza e tia premura.
1: Yes, oder stoppe direkt, neben direkt das Larm, propi.
2: Präzis per quei feins in nostras actions de grazie fitch, dona Corina.
1: Grazie fitch. Mia figlia è semplicemente una Bernadina, propi. Ma a tutti mi sono. Ma ella è un po' da lungi da venti. Hai, io mi lascio proprio in pancrescia per ella, sto si proprio di. Questo mi fa grand piacere. Grazie a tutti, Ladina.
2: O se c'è pure un piccolo gente tra mettere della qui bel split. In caso c'è la volta, lui non lo trova in cinotta a tedler, poi lo coi online, c'è la lascia in crescere la figlia. E ella so, donna Corina, sper il grazie a tutti di sensi al regal principale. Tre metà in zera in cimpiccio il flurso della.
1: Grazie, fitch, giun.
2: Fitch, gugè.
1: Mi fa gran piacere. Non è giusto un tempo fitch greve, dove mai c'è un'operazione del meniscus e qua è andato anche in quaglia, in il schnuol, in il stato in pateato, i blers dolors, e questo mi fa fitch, gran piacere.
2: O se c'è questo è un piccolo conforto in quel caso.
1: Grazie,
2: Ficciù. Ficciù, gente. Donna Corina, è già vicino in qualche senso buona ricreazione, tutto il buon. E naturalmente, grazie, Ficciù, da noi, c'è ella che partecipa a una nostra azione. E ella proprio marito, oggi, grazie, Ficciù, da
1: RTR
2: e da sua figlia. Un bel venditi e bella fin d'Efna.
1: Grazie, Ficciù, donna Natalia. Arrivai.
2: Adia. Ed in caso vos voleis procurer per de quistes emozions, se non scetter nus. Mince venderdi da quella possibilità per fare una sorpresa a qualcun.

0: Anna Rosinelli con If You Don't Know, it is Les DJ Mates.
1: Il Challenge
2: presentato School Classics. Das Jotch findet wenn Kinder zur Kladur in la Halle Gurleine a School. School-classics.ch.
0: Cominciamo con il calendario di questa azzurra al confine grigiuns ora, ad Altdorf, allo il Festival de Musica Populaire, col Jubileum de Weingans Cese de Musica Populaire, che con differenti artisti ci svingen a presentare a partire della sera alle 5 e mezzo, che il Cese de Musica Populaire ad Altdorf. Lura potrai dire questa sera a Kino, so c'è l'avviert a cuire, il Kino muossa questa sera la commedia Contra, una commedia con le storie di un professor e di una studenta. Il film qual comincia le 7:30. In eventi in Engedina Bassa, il ram di School Classics e il vocal quintet a Zernetz, il ristorante Cruz Alba, la sera alle 6, e il string trio a School, il caffè a Jutz, la sera alle 8. E per finire, Lorenzo, in Asen Pertello, il Deutsch c'è l'Unione de Teatro Sagogne presenta questa sera alle 8:30, anche il Curcin Aspermond a Sagogne.
1: Il Challenge
2: presentato School Classics. Das Jotch findet wenn Kinder zur Kladur in la Halle Gurleine a School. School-classics.ch

0: Un po' musica del Zanz Ocente fa ad una bain all'orma. Le Spengels con Eternal Flame del 1980. E già isa dicen se zündesch.
1: RTR Impuls.
0: E per quei docque è ozzaccio impuls da Plassi Fluri e quei esur del fer or del poch il melder possibile.
2: Schoi fa nar beseins de din cavai e din sabuel fa jei nasen. Nien le pitira mai el diavol mostjes. Quei un bials proverbis romans che muosen si in an necessitat che il christian a fatjes asets, ni a survinjusko burdi, e che è la prova di schlidia si bensco pusseuvel a per tot prezzi. In corrente le schlidiazione, se pusseuvel ad in la meira, ma lo forse è revenus in tec frustraus e vesen che è da not auter, anciove il christian ben sperdenne d'esser contents cumpli a pli pauc. Tocan che in sveg ad in la schlidiazione che in seves alcina main mai giù e mira. Schoi va bu auter, patrati il christian lo. Che quella schliazione è la planizzata, è il più pauco il caso. Denton, in quel caso, è la mia. E di essere già stavola fino a mia. Fa o del nuot, il mio possibile. Nici, a io mai stavola in un'aul, aiuta a fare il de besins, veva bu pupi, e da ingertava le scaglie in una lavazza. Le eventualità del sabbat finiscen, denton bo le finamires.
1: Impuls.
3: We were staring down disaster.

0: Dermot Kennedy con Funeral. Ed in casa ci vuole nuovamente un giunto plans per questa sanda e pensai, ma c'è un po' in sport di tradizione per cena?
1: Cura che sport, tradizione natura si incontra in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigion glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuola Simotan Alunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan a Lieu. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las Novitats
1: Tal RTR.
2: Ils Flums in Schweizer patessen ferm de la Sicira. In la Corriere del Sud vien l'anterior president Yoon Suk-yeol de novamente sentenzia ad in lungcia stida prajun. Quand us els temes sotze las indisch. Al Mikrofon Urs Müller. Bienvenue. Ils livells d'aua de Blairs Flums Schweizer sen usche basco darar. La plievge dal Davos Temp naia bici da Blair. Tenor Kommunikation dall'Institut Federal per la Perscutazione de Guaut naive contrada. En ils mais ort vart sitz, avril e maig, la ragion per questa situazion. Plin avanza la coverte de naif en las Alps a Tiglia, uscia chi lieu a pli pauca naif ickels Davos ons. Tenor in a prognose della Confederazione vegna la Sicira anche venir mendra las proxima semnes. En la citat de Bienne nozzen de Mount Blair es cesades stades senza forza elettrica. Plires parts de la citat sein stades patucciades, quae a comunicia la polizia cantonale Bernaisa. La ragion de la panna sei stein fieu in una stazione de traffo a Brück. Il provvedimento con forza elettrica venne ristabilì pass per pass. En la Corriere del Sud, una drecira sentenzia l'anterior presidente Yoon Suk-yeol ad in ulterior ciasti de prajun de 30 ons. Il politico de 65 ons aia malduvrà ses uffizi, cura che l'aia proclamà il drec de guerra a concetà una drecira a Seoul. Già il fevrei un veni sentenziato in ciascide prejun a vita duranta. Il dezember 2024 aveva el proclamà il drec de guerra per pauques ures per via di una dispetta davart il bucci en il parlament. Con quest passa al presidente de l'ez temp ciagiunà in una crisa de stadi. E anche una novità dalla NHL, als Carolina Hurricanes manca mopli in vittoria per grignare la Coppa Stanley. Als angurignala cinciava la partita dal finale dels playoffs contro il Vegas Golden Knights e quai con 4-2. E la serie da Best of 7 Main Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte in indisdì a Las Vegas.
0: La meteo.
2: Davant mesiesi s'avent sur trac, local men poier venir blec. Il sventr mesi dati fase sulle lives pli lunges. En il sit esi s'avent sulle liv. La temperatura maximala è tranter 14 grads en l'Engiedina e 12 grads en la regione da Quera, scoeren sur selva. La fin demna dati l'ora Blair sull'egli e di vin push pech out. A Quera dati en turn 26 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Der RTR tut sich die Skorn der Championeti der Belle P, ma es interessiert schon quei in Sommer. Nus wenns du mendo es sind wir, les Respostes do quei scuprasen per vos, el Mikrofon Natalia Weber.

0: RTRLS undes ed un quart. 48 nazions combatten per il titel Champion Mondial de Balapé. E per un paio dei grandi stars potesse essere l'ultimo campione di Mondial. Un'ultima volta per Cristiano Ronaldo, per Neymar o per Lionel Messi. Ci pemmo sir, ci c'è els sem. Ma alla fine dei quinz è la domanda principale, ci diventa campione? Quent da lunch arriva insomma la Svizzera? Perseguitation le persone, insomma il turnier. Dopo queste domande, se non si può fare a voi su via, in connex con la nostra domanda dell'EFNA. Le risposte dopo USA.
1: Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
2: Terminus! Somos campeones del mundo! Che bonito es! Che bonito es!
3: Oh, io, mir la dina cos giux con la famiglia. Pei one is interessant, scol svegna nen cos giux, let's va un bu. Se sa giu mai cu cos svegna, se vien la notte, nella da me unni, nella sera. Da per nus nina dina per secretà fecla, la via. Ico
4: e perseguiterà sgiura quanti match c'è l'ora proprio dal cominciamento fino alla fine è molto la domanda ma è un son interesse vedere gli avvenimenti del sport.
3: Il campionato mondiale di balapè è il sullet che perseguite il balapè.
5: Also ich habe ein Bullverfolg in der WM.
3: Schon in der Schweiz geht mir schon, ja?
6: Ja, wenn ich mir auch forze in Perjux, also es ist jedenfalls in der Schweiz geht, als ich dachte, noch proppig zu beschlossen, die Jahre zu.
7: Wir haben in der Niederlande das Campion Mundial.
8: Curaçao.
7: Spagna.
8: Spagna.
9: Es hat sich nur in Stadions im Displagen der Modina.
8: Argentina.
10: Spagna.
4: Già visto fosse quel c'è la Svizzera davantesse, ma qua sarà forza in paese da più già visto tipo.
3: La Svizzera, boh, e vien l'Argentina.
11: C'è speciale dell'equipe nazionale svizzera?
3: Il Pilon, Stockel o Chavels.
12: Si fanno in una buona gruppofase, credo che sia già in alpfinale.
13: C'è il

Un grigiun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi la sorella zischni in America del Nord, ti porta in al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, risultati, analisi, la spiccia di grandi storie dal lieu d'avventura fin pro al final. Ein Team Radio IR sün RTR.ch. Al Campionati Mondiale da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: Rihanna con Diamonds. La baselgia cattolica de Savgein vengre staurida, ma in una moda maniera narra tut usitida. Il presidente della Commissione della Restaurazione, Armin Spescia, ha fatto un plan che volesse trasformare la baselgia in de più come un lö per firmesse. Des essere un lö din scunter, in cui si può fare saires de film, in cui i fans per essere loi giudare il tempo de compagnia e in cui si può forse erde fatta plazza per ures de yoga. Lara Kaching ha voluto sapere di più e da discutere con il presidente della restaurazione.
1: Armin Spescia, se tutto va in plan, lo venne gleiti ad essere possibile di fare yoga e di organizzare una serie di film e la baselgia di Savgein. Come sei venuto qua?
2: Io avevo la domanda di Radoni non di sorprendere il presidi di quella commissione della restaurazione baselgia Io avevo messo insieme con i miei camerati e camerati, noi siamo scelti di finire una visione. Noi siamo bossando in bagaglia, da si in tecnia di calore, ma anche venire nuove finestre. Noi siamo già una voce in sezzi, alle generazioni venienti, per in altri di avere la cominanza della baselgia.
1: Come è quel progetto concreto? C'è un bagaglia altri del bagaglia?
2: Quindi veniamo in baselgia, ti miri a un'avanza gli altar, l'auspegge la parte cristiana, l'auspegge la parte da messa. Noi veniamo qua, stessa meina, mi resa conto la lauce, l'ho dato scuola la parte più profana, l'ho quintenza fatta in preda, che ti sa forse c'è in film in sera, l'ho dovuto essere forse in concert, che l'ho un po' più davanti, che l'ho un amico. Noi quintenza mettere in plinceo da l'en, che sa è stato un pleo, ne fa yoga, ne fa c'è col zafons, ne di resto il patraccio che la baselgia cristiana ha, è il patraccio della cominanza. Noi siamo in sempre vivere la cominanza in due modi.
1: In dieve di cominanza, qui va per l'interesse di tutti. Come si riguarda qui?
2: Noi siamo fatti in lavoratorio in Vishnevka, che noi siamo maraude avere in taglia tra l'antica popolazione. Noi siamo il scolastico, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è una enorme importante parte della nostra Vishnevka. Noi siamo la giovane che si gira, che è parte della vita cristiana per noi. A quella sera abbiamo provato a lavorare sì, che se avesse l'essere quei nive bisogno di cominanza. A questo non c'è di credo noi tutti siamo stati sostati tutto che veniva, ed è c'è energia, c'è piacere che qui ha dato da formare quei bagaggi in tecnica.
1: Quel progetto costa 1,7 milioni, quale popolazione reagisce in qui?
2: Noi siamo stati sostati, la popolazione ha detto la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan de finanziazione relativ serius. La popolazione ha quasi un anno dietro quei crediti, dietro quella somma finale. Iei aul, nis ins patratia, che ins faus quente ferin dus ons, e quei pauca sufficiente, che fanno più probabile in svelta di 1,7 milioni in 5 temps. Io credo che trova e fece bia fidanza della gliau den nus, ma nus in dire sentiu quella.
1: Aber drovi quei vire mein?
2: Sins patratia vino von drovi, eh? Quei platz che nus figiein è in platz de cominanza. Also questo è in una parte, quei che nus figiein, se forse fa in una halla, nien in una garage. Aber quei spazi è sci bialz, nien in una baselgia, sins c'è bi. Per quei credi, è drova che nus scafin possibile daz per quella cominanza profana che altre leut sassen tu pa leu a faz c'è nie, fin diever nie. Quei vuol dire l'investizione da din com'a siat milions ven tota nina schlargada al diever. Quei è per me fece positiv.
0: Managgia Armin Spescia, presidente della Commissione della Restaurazione della Baselgia de Savgein.

Linda Ellis con River in 8 minuti isa les dudes. Tobia Faller surpiglia per magazzin da mezzdì e nusen so dintlore der ciò les dudes e mezz. Buon appetit!

0: Werther, il magazin a mezzodì.
1: Quando otta es la partecipazione vid las elezioni e votazioni in domenica, las bustas de elezioni dem un indizi.
2: In congual con las ultimas votazioni federales sarai a garantir un pa de plu, in congual con las ultimas elezioni cantonales nel paese ci sarà in quel rom davant quattro ans.
1: Nus vens duando las vinentes, quantas bustas ci san già rivedes. A Brinzals es intent clair, quants abitants ci volessen ir per a duna, la vginencia dit, scuccia que voa sin avent. A Muster voless la suprastanza comunale d'eror 1,1 milions francs per la sanazium della plaza de glaccia artificiel contra la volontet del Parlament.
3: Quella finanziazione è supportabile, non siamo in finanziare quei glacce, indipendente da altri progetti, also non periclitain entrasse quell'investizione e bi di altri progetti.
1: Ma qui ho trovato un'iniziativa del Pövel per ci appognire voi già. Non scontenz l'interi storia e la seconda metà dell'emissione. Ed una storia più lunga ho da voce la società di musica Zinuascial Braille. Ella è una delle più veglie in Grigium e festaggia da mem sia giubileum da 150 anni. Da più da della è importanza per la comunenza udins verso la fine dell'emissione. Che cosa ne servisce dal tema da dots, spereste restare sandervi. Mio nome è Tobia Faller, floccia da glasent, cotternus. A Brinzals es intent clair quanta liet ci vuol abbandonir la vginencia per dal boom e clair es er l'urari politic. L'Ervin Caduff con las novitez.
4: Per una dislocazione preventiva davanti de Brinzels en veniras inoltradas 42 domandas. Quest scrive la Vishnanka Dalvra in ses bülte d'informazione. La radunanza comunale Dalvra decide il snov de fenadur davart quest projekt. So entra che la regenza cantonale ha era anche provail pompetente se petenz realizar lur dislocazione en tai fercinch ons ed il canton po domandar la confederazione per subvenzions. Aktuell mein er la Spunde sur il Vic de Brinzals Fic Roa Saivla. La Spertezza de la Bova sei es reduzida in tutte le parts, consont per vide la Galeria de Drenage. Ils livels taue de Blairs Flums Schweizers en usche bas Skodarar. La Prievge del Davos Temp naie Bec Gida Blair. Tenor Kommunikation del Institut de Perscrutation per Guaut Naive Contrada seien ils meis ortwart 6 avril e maig la ragion per questa Situation. La tirsa e la coverta de Naive in las Alps Satilla uscia chi liuia da main Naive chils da vos ons. Tenor in a prognosa della Confederazione venia la secira anche venir mendra las proximas emnes. La situazione in las Alps seia in zig meglia che giù la bassa. Lauteron es ida paiar da main premias da la Suva. L'assicuranza d'accidents ha annunciat da sbassar las deductions da paie per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un bonon da facente 2025, no a quella a facingudoin da 312 milions francs. La Suva è la più grande assicuranza d'accidents della Svizzera. Tenor acnes indicazioni si diresce è la passa 140.000 imprese, complice 2,2 milioni employadas ed employats. Intanto l'intera popolazione de Biena puspe forza elettrica. Que comunicesce il gestionari ESB. Il provvedimento era cruda orzen de meun in quart della set, c'è che propi capitana san in Zank Bec. L'informazione davart l'incendi in una stazione de trafo all'ESB intant curigi. Per vid dell'incident a era il traffic public gli problems. Pliersbus nen in Zuma Bec cursats ucels angi retard. La Svizzera ed il Vietnam doa in collaborar pli strec. Il Cusail Federal vuol rinforzar las relazions cun il paiais sidost asiatic cun in vast partenadi en politica, economia e perscrutazion. El argumentesce quai cun las relazions commercialas crescentes e cun l'importanza internazionale dal Vietnam che s'augmentia pli e pli fitch. Consultazioni politiche regolari sono a un livello dove si girare il sciomi. Per la Svizzera vale il Vietnam, tenor strategia dall'Asia dal sitost 2023 fin 26, scopaiais partenari prioritar in la regione. Suenter che il presidente americano Donald Trump ha pretendi inegiade da pli che venia ben presto dar in convegna da base con l'Iran, a era la Repubblica Islamica di China saia becch clausta sottoscrivere in tala. Il text saia vigni finalizza. E nel medesimo momento il pledader dell'Uffizio dell'Exterior, Ismail Baghaei, tentant era esprimi la mancanza di fidanza invers Washington. Il problema saia che gli Stati Uniti midien adina puspe l'opinione. Tenor rapport saia la convegna la base per ulteriors discurs tra gli Stati Uniti e l'Iran. E la lubessia tentant già d'avrir la via de Hormuz dal tutta faccia.
0: RTL Il magazzino a mezzodì.
1: L'iniziativa da 10 milioni per mobilizzare il pöbel da votazione era in grigium.
5: Noi siamo circa in tiert da pletje che scegliamo al momento.
1: Als Covers da Votation dem un indizi, noi siamo domandati alle genenze quante buste ci sono già nide sbutte sent. Vujove in prossimo momento era Muster, nel peso della sanazione della Piazza de Glatsch, per via quella ho quedo grandi discussioni ed un'iniziativa del Pövel, non so ins als Details. E verso la fine, ho che pel giubileum de 150 anni della Società de Musica Zinuarcel Braille.
6: E mi paese che quando sono stato simpolo nella loa promuovere i tir musicanti, esempio tradvia con pochi soggetti e crea più pochi della set musicanti.
1: Noi sono il presidente ed un commember ci sono già dopo il passo in mezzo centinaire in la musica. Il primo guardiamo la parola sulla prognosi dall'ora.
0: La meteo.
4: Ozzesi sur tracce c'è la bleccia, il suo intermezzo tipo in squintar con adina de pli fase sta soleil. In l'Engiadina veniamo fin 14 gradi, in Surselva in fin 12 gradi. La fin demna dati per gronda parte sull'egli e di fa temperature da stat con intorno 26 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in l'Engiadinota.
1: Pushmem is domenica dat elektium e da votatium, bjers em già bituent l'envelopa e per qualom certes vginences già un sentiment quando ote c'è la partecipazione pudes esser. Aven 4 anni dera la partecipazione alle elektiums grigiumes, ters chars 40%, la Milena Bassigno domandotri per vginences quentes bustes ci sain già rivedes.
7: Les bustes de vuger conend les zedles e les sottoscriptions riventer les vginences. In per dies ens la domenica da votazione et elektion seien les chasches per partia magari pleines. A Zuz, per exempel, seien ja nides passe 270 bustes per posta umisi la chartera. In tuot podessen bot 740 persones der jo la vuja Zuz. Patrick Steger, il chanzlist comunel, spetta ci riven en Cimper.
8: E Jess, entil ram da cernes e votazions federeles il ram scuosa, es qui più o meno ci si può aspettare, e aspetta che questo muovente verso 50% fino in domenica.
7: A domenica, in cui c'è le elezioni, aspettano le sbagliare sbagliare. A Cernet, saiano già le sbagliare sbagliare, e la vginenza aspetta una alta partecipazione da votazione. D'una parte per le elezioni, e dall'altra parte per le teme delle votazioni nazionali. L'iniziativa della Svizzera senza 10 milioni polarizza. La Dina Rodigari, la substituta del chanzlist, fa in conguel con altre votazioni ed elezioni.
2: Also, mi passa in conguel con le ultime votazioni federali, sarà garantita un po' di più. In conguel con le ultime elezioni cantonali, mi passa ci sarà in quel rom davanti a quattro anni.
7: A Cernet, dopo passa 1100 persone col diritto di voter. E la città di Quira ha attualmente 8.400 bustes, che sono un bot 32% di tutti ci pen vuger. E del comune di Sursis, saien finuose nides circa i stes geres bustes square ad otras votazions. Tenor lura experiencia, men la grande part lura enci ils ultims dies ens la votazion. La vginenca de Tuiec bada, ci non esbe una domenica da votazion, ma bain erda elecciuns. Tenor Simone Giossi, la mnedra dell'administrazione, e già ella già sorvnia un mantun bustes.
5: Also, nus vain circa in tiert da pletje, che se lioca al moment.
7: Quinto, non è già la bustes encia, ma in tuot podessem passa 900 personas vugeri la ginencia da tuiec. Quantas personas ci dem l'urvus a las elecciuns chantunelas e quantas ci deciden d'accepter o refuser l'iniziativa de 10 milions e d'adater la legge del dret civil, muossen l'ora le cifre della domenica.
1: La Milena Bassins ur la quantità delle envelope ci sum già nidas dedes giò per le elezioni grigiumes e let ven pushmem domenica al 14 giugno. Dalle decisioni grandi all'urna non so se c'è una decisione più piccola, ma ci viene debattuta con passione. A Muster, in 200 persone, sono scritte un'iniziativa che pretende che la piazza di ghiaccio artificiale del Centro Fontana venga mantenuta e sanita. Al Parlamento Comunale di Racunter, Elva aveva rifiuto in mezzo un credito di passa 1 milione di franchi per la sanazione. Le 200 sottoscrizioni sono unite insieme in B10-10, trovò Vesco Becci in 50.
3: Minsto di 200 sottoscrizioni è massivo, in tale quartiamo, a quel monte sono a un. C'è questo un pinshock, caio per la popolazione, qui ho un udio qua, e so fosse qua in quel quartiamo, perché sta possibile, per rinnasci bie.
1: Ho detto al presidente comunale René Epp, la Martina Gaudenz rapporta.
9: Bruno Flip, iniziant del comitè che vuol salvare il glatsch da Mustè, è fec contents. El ha saveu inoltrà alla Vishneunca bunamein dobel scibiara sottoscriptions sco quei chi ves duvrau. Num nadamein 280 sottoscriptions. Duvrau vesimo cincun conta perché il pievel sa decidere in causa. Il glatsch da Mustè, quel para de polarizà, nisco Bruno Flip di...
10: Also, quel momento era gli altri, di quel facente gli altri, quei ai. Ma buon uop!
9: Ad os sapia il pievel decider. En chatta match veva il Parlamento Comunale e un refusau il credito.

0: Schia René Epp, Präsident der Vischneunka.
1: Nu sustenimco als inizianz, nu sain schon adina, dec edel cusel de Vischnaunca, cu nu sain trectau quella facenta l'imprimieda, ci quella finanziazione è supportabla, ci nu sa maim finanziere quai glace, indipendente d'autos proiect, also nu periclitain entras quell'investizione e bi d'autos proiect.
0: Per quei raccomanda la suprastanza il Parlamento comunale d'approba l'iniziativa. Il Gisiate Zercladur vien l'iniziativa discussionata e il Parlament Comunal. Scia nia scia, il Sdodi Stefanadur, asce l'ul suveran da Mustè de Cidersetz, coi va vina von con l'ur glatsch. Tutto no resultat en cevessen la sanazions, si sperch ca possevel.
2: La Martina Gaudenzur dell'iniziativa ci pretenda c'è la plazza de glatsch artificiale Mustè vegna mantnida e sanida. A Mustèr voque per l'avenir del glatsch, a Zinuastel e Brail voque per il passò, nempe per l'istorgia della Società de Musica Zinuastel Brail. Quella festaggia quest'anzia giubileum de 150 anni, l'anna caprez su del scomezzamento della musica e c'è ci for sia success ad uscello un già vista.
3: Reto Juan suona già da spè 52 anni in la musica Zinuastel Brail. Corcelles entrò in la società d'erano ben 7 co-members e da quella volta, dal 1974, non svava inceviert la società de musica per una gruppa de persone, quelle femminine.
4: Beh, per ingrazio, c'è venuto allora c'è un grande combatto per gli giovani o donne di musica, sì o no. E allora cresce il numero di musicanti, forse per le donne, se non sai che è preciso, ma oggi sono più o meno Metz. Also, che vuol dire che la nostra musica tenor me non esiste più, se non vessens dopo la volta redde in ihre musica.
3: Scu conseguenza, se la decisione di acceptare la società era donas, non sei unica mensch un co-member pugni a musica. Tempi passati, usce il signor musicante de Braille, ma era un mudamento ci desto necessari e giust, perché c'è sia musica, quella non des l'om de 79 anni, oggi in di più su. Schall stelle osa exercitere un po' de pico pi bot.
4: L'öl, il dente, ci smaccia l'ura la clappa, quale segni un po' in più plem. Ez diamo che bot automatico, se stelle proprio 2-3 volte slene a trenere per essere proprio, ci dici, io se arrivi incia. Dice, vai in verso 100, quando sto a mancere. Però vengono in ciò se fisico gente musica. E sposto piuttosto in altri termini con la cerora, una prova di musica o un evenimento.
3: Insieme con lui, trenen erano anche due musicanti e musicanti della società delle due frazioni Zinuastel Brail. Politicamente, in mezzo a ent, Zinuastel toce terciam fin enge di gnota e Brail terzernezzi in enge di bassa. E nota bene, in tutti due lös desque er società de musica. C'è quella da Zinuastel Brail o c'è un successo, e già da cefer col carácter dell'ur musica, managgia il presidente della società, Curdin Graf.
5: Also, il carácter nus es la musica forza na su in prima plaza. Al vendere di servizio nus nosso provo da musica, fin a lasar las des, ma zieva al stir ensemble in compagnia, se que c'è una provo da musica, o erce una festa da musica, es ter nus schonter fitch important. Al stir ensemble in compagnia, al fer festa. Quattro cettiers e crai per cui venze nus ero scena buma amicizia c'è n'inzoro in curlo.
3: E quella compagnia es voleser pregere viver da quinder in avent. Dant un sguard sulla lista dels co-members e las co-members existentes es vezza svelt c'è una grande parte deriva or del ravuel della famiglia Godli, per parte già la seconda o terza generazione. Ed erlas braiocras c'è non abitan più accesa sum restedes fideles alla società. In più, viva la musica da Zinuastel Brail er exemplare che mensch l'inclusium, con acceptere e pregere era persumas con impediments. C'è quella situazione semplicemente erterella ed elzo da striccia il presidente. Zinglegge c'è la musica da Zinuastel Brail arvschis con braccia virta erano ofs musicanti e musicantes, quellas stuvessen però a cumplir certes premisses.
5: Na, tutti non piglienza, quei esusci. Non piglienza gugent musicants e quen non è sus simple a motivare che c'un par fer musica instrumentale però al sto chanter scus dis vai

0: Koalition kunus kula compagnia. U se dit un außenseiter ci nu les fer kunus festes greiter nu ser al fosle.
1: U se però in vista la grande festa de 150 ans sulla real de la Flappa Schampf in ocha la societet de musica spetta 35 de 600 persumas nus vules concentrir sulle sfides de dots ma festegir la societet e ses co-members u se curdin graf. Alla festa, ci comincia già la sanda ins mezzdì, suonan differentes musicas, accenten chorus, e la saira invide la musica da trattegniment cun chapellas da festa. Tuat qui, per festeggiare sprenza fin lunchen per la notte, una festa degna all'anniversario d'una delle più veglie societets de musica, il Chantum Grischum.
2: Al jubileum de 150 ans Société de Musica Zinuostel Brail comincia da mem ans mezzdì alla sündes, sulla real de la Flap. Vos weiss odi al magazin de mezzdì, quist venderdi als 12 giun, responsable pel contenia Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa mis insembl e presentò las novitets. Mia nom Tobia Faler, già vusen c'una pacifica seconda part de quist venderdi ed un buon sport finel ans la fin d'evna.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar el bony engiadina a school. Il bony con agua minerala. bonyengiadina.ch
2: Punktuell esco l'ora svizzera essen sats per las gratulaziuns precis las dures e mezz. Mio nom Natalia Weber. Belce vos stais in nostra compagnia. Nos cominciamo con le gratulazioni, ci vediamo a Savgianter, Jean-Louis Aubry, ci festeggia sia decivel anniversari. E servono due gratulazioni, la in prima lingua della famiglia ci ha scritto. Car Jean, oggi hai stigia festivati o dia javel di denascenza. Ti hai in bob plein energia, buona luna e fas piacere a nos tutti. Nos gratulain a ti, da cor sentiu grand di a selegrain da da in a strocle a ti, cu ti torna su intermiez di dil camp da scola. En grazie che ti emplainas nosa vetta con massa colur. Nos avain fech bugentai, bab e mumma, contes fraliuns, Avalina e Ierunduri, sco era tate e tat da schluain. E l'otra gratulazione veng della mima ci ha scrit. Car Jon, strus de creer che ti sas festivà oz già tiu die javel na telezi. Ja javisel a ti tot mo il bien e che tutte siemis e javis possen ire in di en vigur. Ja se legral de vese oz dai e portas per la zora in a buona torta. A il fech bugentai ti dice Simona e famiglia. E per giubilare dei gianti, leinst uns a Nirvana con Smells Like Teen Spirit.

Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Ted Loper gratulier a Jean-Louis Aubry de Savjain ci festaggia sia digivel anniversari. A Trun festaggia l'ora rosa che giornart sia 65 per elle es ni scritt qui sco. D'accord, tut bien sintiuna talezzi. In grazie per tia pazienza e tiu sustegn. Vegis in BD e lei irvain con te. Nos allegrain de sentupa questa sera con tots e magliar in a buona china. Car salits, Dotto, Martin e Rita con famiglias. Ed elsa sem già vijo la canzone Donamete Gang della Stobete Gang.

La stoppa de gang con Donna mit de gang per la Rosa Cagenard. Ci festaggia a 65 anniversari de Trun. L'ora va in una gratulazione per Leo Capete, Rurionte Duvin, viva o sal de casa Vallumnizia, festaggia sia 800 e la squadra del de casa Vallumnizia in so scritt. Ils con abitons, la maina casa ed il personal, gevision al giubilar, tot bien e gratulation cordial main. Per Leo Capete, terlein so si il cor viril de Trun e la canzone Flurs.

Il corviril de trun cun flurs vain su dia per Leo Capeder, il de casa Valumnice ci festaggia sia ocentivel anniversari. Giacem Peder Dosch de Tinizong festaggia sia ocentacingevel anniversari ed il prossim giubilarci surving gratulazion scotter RTR. Dis mi è scritto. Oz cumplanesce Giacem Peder Dosch, il Jacques de Tinizong, il sis ocentacingevel anniversari. Nus Gevijan, al giubilar venavant buna sanedat e buna luna. Demais, ci Jacques fa una pulenta, la scheins risuonar scu salit musical il gruppo folcloristico cun la canzun della pulenta. Cordial salits, Marcel e Monica. E la canzun Gevijeda onan pulenta e bacala e quella terlainzosa.

Il gruppo folcloristico con Polenta e Bacalà per gratulir al giubilar de Tini Zong, già Peter Dosch, al festaggio al 105 anniversari. In casa San Martin, a Trun, e slura Amato Longatti ci festaggia anniversari e qui sia non in novivel. Il concussedens, il personale e la maina casa della casa San Martin ci vision al giubilar buona sanedat, contentienza, tot bien pil avenir e bia bialas ures tirnus e la casa San Martin. Ci vision in biala fiasta de natalezzi. Alexia Marcus con la canzone Trun, terlainza per 99 anniversari.

0: Motron.
1: Alexia Marcus, con Trun per Amato Longati, il Casa San Martin ci festeggia il 99 anniversario. Per la cupina, oggi il bulfoni de scuol telefonò, oggi in buon'ora, la cupina va al giubilar.
2: La nomriet, i des nos fill, e complice oggi strentinava l'anniversario. E noi gratulain da cor, ci visain tot al buon, ci in avanto se bain con el e ci è semplicemente bene ed el.
1: E scocce duana Silgia o tradia, invidla allora questa sera a Riet Bolfoni da dir a mangiare una buona pizza d'anniversari. E ora si è già in 8 minuti l'una e i francellas linges per vostre gratulazioni spontane, scogent potreste telefonare al 0820-2530 e riuscire a scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Jack Savoretti con Home, Cingens Lynn al telefono e la Hilde Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. E ora di visare alla Silvia, mi ferve a notte 86 anni, e di visare a della tutti bene a buona sanidad, quella mia vicina, a provvizio di cibriere, di tanti suoi anni, a quello consumo da Sondanella Schottis.
0: Dalla Cappella Soldanella, grazie Donna Hilde per il telefono e per il suo mezzodì.
1: Grazie, Natalia.
0: Addio.
1: Addio.

La Chapelle Soldanella con il Soldanella Schottisch, un regalin de musica ci va ferding per la Silvia Michael ci festaggia sia 86 anniversari. Allora adesso finì una gratulazione via WhatsApp per la Daniela Veragut de Wurz. Cara tata, da tut cor già vijain mo il bien per tio futur. Nus allegrain già schon schi fitch da ascia festiva con tai tes cion conto cion ons. Ina gronda ferma strocla et massa bimis da tes dus beadis Luan e Noel con bape mumma e Dario.

0: tonight when you're still the one. Al telefon is wasal Margarita Kvetzel Dalion, ci vesco gente gratulir. Buonasera.
1: Gugent, buonasera Natalia. Il vesco gente gratulò a Cisca de Marmels, sensi 72 anni all'anniversari. Ci avvicina della tot bun, blera sanadat, e ci alla possa galdeir an bleron, sis beatis. E di ingrazio cerpici c'è la mar di miscianco ci vanno c'è. La canzone è seguente di 12 briganti di Corveril Salop.
0: Quella è il programma di giusto scuprosma per l'inizio di Gugent. Grazie per il telefono, donna Margherita. E bel suo mezzì e bella fin d'efna.
1: Però scegli a giocare, grazie.
0: Grazie a te,
1: adia.

Per le zische de marmel si ci festaggia si 72 evel anniversari, ma in sostello il cor viril de Slov con ils dodes brigands. Darci una gratulazione in scritt via WhatsApp o quedo e lo scritt. E gratulazione de cor a mes cusdrin Riet Bulfoni per ses 31 avel cumplion. Ed at Evelyn Bailey ci abita a Moslerau per ses anniversari de 44 ons. A tots dus, ils melders gevuschs s'en da contentezza sulai e la benedizione del Signor. Ciar saluts de grusch de Natalia.

0: Claudia Mori, non succederà più in questo lunedì in quart. Noi vince però anche di regalare il bons per il buon angelina. Squad un tutti i giubilari e tutti i giubilari ci hanno sorvenuto le gratulazioni sono in un pot e vengono le busce e dopo tramite di me il bons per le intrigge al buon angelina. Alla Daniela vera gut di Wurz ci festeggia il 55 anniversario. Ci vuoi buon divertimento.
1: RTL, las gratulations.
0: E du sei voco e plen plen mette direzione fin defne ed is a die ge vigente un bel vendredi ceve mezzdì. Al microfono per vos dare Natalia Weber, ste bein ed alla prossima.
2: Il suente mezzdì da RTL.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Consell Federal vol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola ed il flum svizzer spettation della Secira. E alle due, mio nome è Erwin Kedouf. Benvenuti. Tutti i scolari e tutti i scolari primari devono imprendere una seconda lingua nazionale. Qua vuole il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge. Il reagisce così in intenzione dei cantoni della Svizzera tedesca che vogliono stricciare il francese o l'urare. Oggi è l'avverti una consultazione per midare la legge da lingue. Il propone due varianti e imprendere in scuola primaria due lingue estere, una nazionale ed inglese, né la variante minimale che si chiama l'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fin dal scelim superiore in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Ci che mette denaro in la terza piccia dove avere da pli possa avere la data di lasciare artar quels, che è il Consiglio federale decidì. In l'avvenir dove era essere possibile denominare uffans che in primis favorizzati. In finossa era il spazio da gir pli restringi. Che valia era per famiglie da patchwork era sinz e marida u vive in impartenadi registra. Le nuove regole valen a partire dall'imprim da cercladur dall'autoron. Uscia hanno le istituzioni petucciate a vonda tempo da datar lor reglaments. L'autoron è da pagare domain premies dalla suva. L'assicuranza d'accidenti ha annunciato di sbassare le deduzioni da paia per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, non quella a fatto un godoin da 312 milioni francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidenti della Svizzera. Tenor acne indicazioni si direscia e la passa 140 milioni imprese, complica 2,2 milioni employati ed employati. Il livello di dauer de Blairs from Svizzers en usche basco darar. La plievte del Davos Temp nae bec di da Blair. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut, Naif e Contrada seien ils mais ortwart sitz avril e maig la ragion per questa situazione. La terza è la coverta da Naif in las Alps Satiglia uscia chi liuia da main Naif chils Davos ons. Tenor in prognosa della Confederazione vegna la secira anche venir mendra las proxima semnas. La situazione in Las Alps sia in sec migliora che giù la bassa.
0: La meteo.
1: E anche di Blairs Nivels, ma nel decorso del suo intermezzo pone in squintar con le più fasi da soleil. In Lingedine veniamo fin 14 gradi in Surselva e fin 12 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Musica per gli inescadini. Per Dai. Per Mai. RTL. Simple Mind.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Consell Federal vol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e del vol stafir una piattaforma digitale per sorvegliare e combattere malsogne infettose. Il Lestrais, mio nome è Erwin Kaduf, benvenuti. Tutte scolari e tutti scolari primari devono imprendere una seconda lingua nazionale. Questo vuole il Consiglio federale contangere con un'adattazione della legge. Il reagisce così sulle intenzioni dei cantoni della Svizzera tedesca che vogliono stricciare il francese l'orario. Oggi è l'avverti una consultazione per midare la legge delle lingue. Il propone due varianti: imprendere in scuola primaria due lingue estere, una nazionale e l'inglese, o la variante minimale che si acclama. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fine del scelim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Malsogne infettose devono poter venire sorvegliate e combattute meglio. Per suenter vor il Consiglio federale stafir una nuova piattaforma digitale. Per l'imprima etapa di questo progetto di digitalizzazione ha il deliberà bun 45 milioni di francs. Infine, la fin dal 2028 doa la piattaforma es rusci lunch che la adempleșa in primas funcțiuns. Suenter venile extendida infine il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose stoppen ins Vesair ils privels adures. La Confederazione lavora per quai streccia insieme con centuns, medias e medis, sco era labors. Ci che mette denners in la terza piccia doae vair de plipus ai vladats de lasciar artar quels, quai ha il Consiglio federal decidi. In l'avvenir doaiere esser possibile denominar uffans sco imprims favorizats. Infinossa er il spazio de gir pli restringi. Que valia era per famiglias de patchwork era scins e maridà u viva in in partenadi registrà. Las novas regles valen a partir de l'imprim de cercladur de l'autoron. Uscia aien las instituzions pertuciades avon de temp de datar lur reglaments. L'Autoron è da pagare da main premias della SUVA. La sicuranza d'accidenz ha annunciato di sbassare le deduzioni da paia per 0,7 fino a 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, nuo che la ha fatto un godoin da 13 a 12 milioni di francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidenti della Svizzera. Tenorace nas indicazioni se gli riesce è la passa 140.000 imprese, compliche 2,2 milioni di employadas ed employats.
0: La meteo.
1: I ha anche di neblers nivels, ma nel decorso dal suo intermezzo di pon in squintar con de pli fases da soleil. En l'ingerina venia infine 14 gradi in surselva e infine 12 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: d'RTR. Il Consell federal vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e dal Lago Maggiore e in helicopter cruda giù. Il alle 4, mio nome è Erwin Kaduff. Benvenuti. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere una seconda lingua nazionale. Qual vuole il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge? Il reagisce uscire in intenzioni da centuns della Svizzera tedesca che vogliono stricciare il francese o l'urari. Oggi è l'avverti una consultazione per midare la legge da lingue. Il propone due varianti: o imprendere in scuola primaria due lingue estres, in nazionale ed inglese, o la variante minimale che si acclamasse. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fin dal scelim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Malsogne infectuose devono poter venire sorvegliate e combattute meglio. Per suenter vuole il Consiglio federale stafire una nuova piattaforma digitale. Per la prima etapa di questo progetto di digitalizzazione ha il deliberà buon 45 milioni di francs. Infine, la fin dal 2028 è la piattaforma S-Rouge-Lunch che la adempiesce in prime funzioni. Suenter viene la extendida infine il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose, stoppino in Svezaire il privels a duras. La Confederazione lavora per questo stretch insieme con centuns, medias e medis, scoera labors. Il livello d'aua da blers floms svizzers è nusce basco da rar. La plievge del devos temp naia becci da bler. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut Naive Contrada sei nils mais ortwart sitz avril e maig la ragione per questa situazione. La terza è la coverta da Naive in las Alps, Satiglia, uscia chiliuia da main Naive, chils da Vosons. Tenor in a prognosa della Confederazione venia la secira anche venir mendra las proxima semnas. La situazione in las Alps sia in zig meglio che giù la bassa. Sönter in helicopter cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort. Tenor il servizio del salvamento si tratta di un intraprendere svizzer da Radon 60 tons. A bordo erano anche tre persone studesce che per parte venire sblessate grevamente. Tenor in prima inconoscenza se il helicopter partì dall'areal di una villa alla riva vest della Vart italiana dall'Ai. Curso enter che le sta in l'aria saia el venì in turbulenza. La ragione esatta per l'accidente na inconoscenz anche bec.
0: La meteo.
1: La fin d'emna dati per gronda part sull'egli e di fa temperature da stat con intorn 27 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Musica per gli Neshkadim. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Boos.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Al Cusai Federel vuole es obler als Centums det instruir a scola più sovens linguas svizzeras.
2: La diversité linguistique est un des éléments fondateurs de la Suisse.
1: Schuchel voulait faire qu'allo al dit Oza Berna, nous vens jutzoles uralles. Et la Regenza Svizzera voulait une nova plataforma digitale per surveiller malattias de infektion. Quella des costar plus millions francs. E della politica grigiumans occupa l'unico co-member della reggenza cino fo quistan un giun combat electorale es Jan Domenic Parolini el schmetta per vidal limit de tem d'uffici.
3: En avviso su quai traisia e jod o ser da observar e da nasto vair esser plainamainci aint in quista combatta.
1: El quinta ternus scuccia lo passantò les ultimas evnes e scuccia lo passantarò la domenica dat elezium. Mia nom Tobia Faller, giavus una pacifica saire in nostra compagnia. Al Cusai Federel so occupò az 30 roter de malattias ed infektium. Al monitoring de malattias infektiuses des nir intensivo e quello des custairum matum raps. L'ervinca duf o las novitets.
4: Malsognes infectuses doen poder venir surveilladas e combattidas meglier. Per suenter vor il Cusagl Federal stafir in una nova plataforma digitala. Per l'emprima etapa de quest project de digitalizzazione ha el deliberà bun 45 milions francs. Enfin la fin dal 2028 doen la plataforma esser usce lonch che la adempleșa en primas funcțiuns. Suenter venir la extendida enfin il 2034. Per una protezione effettiva da malsognes contagiosas stoppen ins Vesair ils privels aduras. La Confederazione lavora per quai streccen zemen cun centuns, medies e medis, sco era labors. Avant l'inscontr dals G7 a Devion, dalla vart franzosa dal lac de Ginevra, ne si ancadine bec clerche bain la Francia sa participesce vidils auzkusts da segirtat dalla Svizzera. Ils presidents de Stadi e de Regenza sgolen gindes di proxima Ginevra. La polizia e l'armada svizzera procuren che las delegazions arriven segir a Devion in Francia, qua che venne custar milions als centuns dalla Confederazion. L'inscontr dals Geset dura infin mesemna proxima. Suenter cin helicoptere cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort, tenor ils servets da salvaments attracti din interprendider Schwitzer der Radon 60 tons. A bord eran anc 3 persunas tudestes, cem per part venides blessadas greva main. Tenor in primas inconoscientes el helicopter partì da l'areal di una villa alla riva vest dalla vart italiana dal Lai. Kurz unter quelle sta in l'aria sei el venien turbulenzas. La ragione exacta per l'accident ne anc bitien conoscenta.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Jan Domenic Parolini non sta fer più in giun combat electorale per vid il limit de tem d'uffici e la spau essere stranger sulla rola del critiker.
3: Mai pare che i ven mi c'è tant forza i eint massa pac sulles differenzes le letture le letture quel voler saver las differenzes e las vesse podu accentuar quai anti quellas quest podiums che hanno le quest podiums comunaivelt un paim più clair.
1: C'è il combatto elettorale significa per el senza ce lo sto partecipare ans quinta il giusto scu prossimo. E più tard, al Cusagl Federel voles chels Chantums dem de più pais sulles linguas svizzeres.
5: Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden.
1: C'è ce quello significa pels ifens in scuola primaria, sclarins in un per minuts. Al prüm gornen soosse, c'è ce l'ora fa.
0: La meteo.
4: La fin demna dati per gronda part su lei e di fa temperaturas de stat con intun 27 grazie in la region da Quira e 20 grazie in legna di nota.
1: Pushmem is domenica da votazium e les elezions grigiumas, l'ura va fin al combatte elettorale per la regenza grigiuma. Un in un occhio stanno in giun stress da combattere de lezium es Jan Domenic Parolini del Partia del Center. Elso podia puzzere in avos, perché ce l'ho raggiunto sias dudejans in regenza e con qual'ho limit del tem d'uffici. Scuccia l'ho passato as ultims mais e c'è c'el fo in domenica de lezium o la Milena Bassin volia savare da del.
6: Jan Domenic Parolini, el es despö dudejans cuslier governativ, odi mena fat trais combats electorels, qui stan nu dera quel cas, cud era quei per el de napi fer quel combat?
3: Ma quais d'una vart una bella situazione c'è non ha più da dire il combat e aver essere combinato con tutte quelle incertezze e situazioni ci sa dar o se un paio ne fa tras della stottas queste ultime straise ades ma iair varts positives naturalmente c'è una combat elettorale però esto a dire è un avviso su quai straise e è iot o se da osservare e da nascere essere pleinamente in questa combatta.
6: Però el era il stesso distrugge in quel ravuo il collega CM il stesso fa del combatto sai quello della regenza o er del partia o mi ci tende do uno l'altro tipo quelle persone.
3: Ma non ha da dar tips, ma si domandano se non va in discusso la combatta elettorale, si naturalmente c'è una irfat, come si dire, deponà forse un po' mis impisamenti riguardo la combatta scoccia la spregente. Ma pare ci dis, come si dire, c'è, i ven mica tanto forse i eint massapak sulle differenze tra le differenti candidate. Di per sé c'è minciun dovre Cesar Comains e dice con frasi forse un po' generali c'è al vol far, ma sovente per quella persona, le letture, quel voler sapere le differenze e la svesse potu accentuare qua anche quest podiums che hanno lì, quest podiums comunale, un po' più clair e forse criticare ad altre candidature e domandare ma come essere intorno con quel tema se osserva la tenuta da tia frazione als ultimi giorni. Se tu avessi da venire eletti la regenza, allora si tornerà in oppure un'altra tenuta, oppure se tu vengi in un grande conflitto con tia frazione, l'anvesse sono interessata a provocare un per candidato. Siamo.
6: E come passi per il momento mettere a vento gli ultimi mesi, durante che gli altri hanno fatto combattere l'elettorale, però è già badoce, questo più calmo, e qui già in preparare per la fine del tempo d'ufficio, che guarda ora il lavoro del mincedì per il momento.
3: Ma se la domandesco a mia donna, sì, quella dice, ma è l'impressione che siamo nella campagna elettorale, perché c'è la un termine da voce le cuore da pizza c'entun, e qua è eso se, ieri risponde loro, o se sono sulla tournée da cum già.
6: E il punto culminante allo in domenica, quando le elezioni sono, cosa sentirò il quisdì?
3: Domenica buon'ora, gnarai allora planeti ne ha da darci in direzione quaire. Al principio la davo mesdì, quando tutti aspettano con tensione sui risultati e sono naturalmente loro erbe tensione, sarà qui a quaire. Anlacciata medias e da allora iaraia er antil hotel quaira in gioce nos partì allora l'incontr e in gioce ven analisa e discuta e gratula speraina bleres gratulazions però guardaina co cels risultati presenten lura
6: in quis cas istes in mezent ma con mein tremblare un po' si mette a vento.
3: In mince casse c'è questo con blare, mein tremblare, una quietezza. Ed è tutta un'altra situazione, ma è solo una persona interessata a politica, mince qua resterà tutta mia vita.
1: Jan Domenic Parolini, ci non ha fatto quest'anno un giun combatte elettorale per il limite del tempo d'uffici da due de giants ci vede in Grigium. La Melina Bassigno discorre con el sur dels risultati dell'elezione Grigium e sur de tolle votazioni sul corrente in domenica entre i magazzini dell'elezione e da votazione in domenica da vendere le due su queste zone. Una cino stoin se ner più fer un giun grand combatte elettorale al men natal pövel es Elisabeth Bohm-Schneider. Ella es trentrot la direttura federale da cultura e della cultura, dalla scultura svizzera in postut, respektiv dalla linguas sol cusai federal din quarto cupo. La regenza federale reagisce su una decisione da più centums in Svizzera tudascia da stricere il francese in scuola primaria. La Fabia Caduff con i dettagli.
7: La Svizzera Latina era consternata dalla decisione de diversi cantuns della Svizzera Tudaischa de non più instruire francese in scuola primaria. Ora vant tot, curce il cantun de Turiccia tret quella decisione e la debatta nu de fatta fic emozionala ed air ragion del Cusagl federal. De voce aveva intuna l'importanza delle lingue e avverti els cantuns ci ponderescen de datar la legge de lingue all'oz fat la proposta del Müdemeint. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha intonato davanti alle medias che la diversità linguistica sia un elemento essenziale della Svizzera.
2: La diversità linguistica è uno dei elementi fondatori della Suisse.
7: Il Cusagl federale ha oggi tramis in consultazione due differenti varianti. Una per scrivere als cantuns che els ufans ston imprender ila primara duas linguas estres, una de quelles sto esser una nazionala. L'otra proposta per scrivere als cantuns che in primara es sto cominciare ad instruir una seconda lingua nazionala, almain fin la fin della scuola obbligatorica.
5: Ja, es ist wichtig, dass alle Kinder in der Primarschule nicht nur eine Landessprache lernen, aber auch die Kultur des Nachbarn. Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der Deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden. Und das ist das Zusammenhang, das ist ein richtiger Pfeiler unseres Landes, diese Multikulturalität.
7: Wasa Anchantuns Partiz ed Organisations dem de tor Position der la Proposta del Cusagl Federal. La Konsultation dure fin als 5 d'Oktober.
1: La Fabia Caduff su della Politica de Linguas del Cusagl Federal.

E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumänsch, questo venerdì al 2 giugno, responsabile per contenere esotz la Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa mi insieme presentò le novità, al microfono era il Tobia Faller, e zieva la mezza, ven qui scuola di una sportiv, oggi con una prevista sulla luota Grigium Glarunaisa da Damem a scuola su Motta Nalunz, col co-commentator da RTR Corsin Jörger. E con un per altre novità del sport, naturalmente è per essere stato andato via, già vi sono una pacifica Saira su questa frequenza.

Calvin Harris, Ensemble cool Rag and Bone Man, Lovers in a Past Life, si lo sono strumentes, Direction Weekend, in un per minuto dins, c'è Lucian Schmatzmann, da SRF Meteo, dis da l'ora, dal prossimo dis.

0: Pacific versa fin d'evna cul chanel rumänsch. In favrer o l'utider corsin Jörger de Domat decis de schmetter sia carriera activa. El lo trovò pus mais per dir che ci parava clear per el già si aveva la luata grigiungla runaisa a 21 an a Domat. Corsin Jörger dera zweis ent il comité dat organisazium sia prestazium ent il rasgium dera pro usce che lo decis de finir sia carriera. Was ist Corsin Jörger in Avos alla Feste der Luata Grigiungla Runaisa? Questa volta ist Co-Commentator del Livestream der RTR. Roman Dobler rapporta.
1: Per la prima Jahr in Sommer produce RTR un Livestream der Lotta. In Sonderstredes der Jün emette RTR durant l'inter di la Feste Grigiungla Runaisa della Motana Lunz, a Schwall. Lotta sind 2.150 Meter sur Mar. Una sfida er pel co-commentatur de nos livestream, Corsin Jörger.
2: Jeval sentiment is nos grigionais, schon de l'autezia, de l'aria neu, che quels bon gudignacula fiasta in de quels treis. Dodo spero che la flat duzis gangs, per quasi dici c'è che fa l'autezia, quei che val sentiment che fa us proprio il pibia o il pific a quella fiasta.
1: Per la prima volta, der Specie Corsin Jörger sa retrats del sport aktiv il der ciao d'una festa cantonala. Questa volta, però, sco a spettatori e commentatori a Lourdes Rinchs der Esiadic sulla Motana Lunz. Giuste 5 lottaders con Crowns Federal combatten sulla Motana Lunz pel titel. I scier al Raidalotta Armon Orlik, Christian Biesch o Lura Domenic Dodo Schneider.
2: Der Ski ist ein bisschen interessant, es ist ein Spitzenfeld, ein Skilatz. Wir haben dort in der Quartner-Tschunavel-Gang schon gecheckt, eine Gina Quintauer, dort in der Gudonia, dort in der Nautra.
1: Er al Frarda Corsin, Mark Jörger ist della Partida pro la Festa Grigiungla Runaisa. Ses ultim Crowns, wie Mark Jörger godenia precisa vantunon pro la Festa ad Omat. Claire celles repeter quis success. Questa Jada con se sfrar Corsin sulla tribuna sco co-commentatur.
2: Questa è eigentlich, weil discutau con la donna, e sco reagisce sul fra e lo quasi in quel momento il rasgim, l'asca di bu essere partagis, di ele cerve de rie, di tecli, e lo einfach si sco e. No, also, in un prove è lo, di essere neutral per tutti dos, clar, la spronza è per il fra, venga ad essere per il fra. Insomma, quels che è ad in bidatir.
1: Sco per esempio è Christian Biesch, ci dera Blair Sonzel, collega d'equipe da Corsin Jörger. In mince cas, allegra l'anterior lottadra attiv enorm sulla festa a Schwall e su un sia rolla spera al Resiadic.
2: Tutto insieme, quei sono 2000 metri sul mare, sono Fiasta cantonale, tutto insieme schon, also ja, es legt mir extrem, der Bubli ist go luchader, einfach ein Schockesser quasi, la Schgeisser in a part della Fiasta, ja.
0: Corsin Jörger de Domet, ci des da mem sanda al co-commentator alla Feste da Luata Grigiungla Runaisa a Schuol sul Livestream da RTR. Al Livestream comenza da mem bonura, dejans la soc sun rtr.ch.

0: Con le sonde strumenti Pacific vs. Seas, non è senz'giata la novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè, TAC-RTR.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale da Balapè, voco in avanti questa sera a Toronto, in Canada. L'oggi la gruppa B al Canada contro la Bosnia. E questa notte, in buon'ora la Strais Temp Svizzer, comincia il primo gioco degli Americans a Los Angeles contro il Paraguay, con la gruppa D. E da mezza sera è già l'Anderville Svizzera con il primo gioco del turnier, il Svizzers giovane a San Francisco contro il Qatar. Quel gioco comincia alle 9 Temp Svizzer. E non tornando in Svizzera per la lotta, in domenica comincia la stagione dal Skrens de Montagna con la lotta sul Stoß. Al vittor dell'anno passato Fabian Staudenmann mente questa volta, è il primo gang dopo un duel tra inter Werner Schlegel e Nick Alpiger. Damian Ott fa la lotta contro Sincha Lüscher, Marius Frank fa la lotta contro Marcel Bieri e Joel Strebel contro Michael Gwerder. E già da mezzo la festa della lotta Grigiungla Runaise si motta in Alunz, non vens u Diegistanz, Kults favorit Armon Orlik e Dominik Schneider dalla Turgovia. Tal Balapè Svizzer schmette Dominik Schmid ter Basilea, al Defensur Müd in Austria ter RB Salzburg. Tenor medias des Salzburg aver paio 30 milions francs pel giovede da 28 ans. Dominik Schmid è già sottoscritt un contrat per 4 ans. Schmid der turno del 2023 ter Basilea, zieva cialvava giovo 3 stagions tals Grasshoppers.
1: Il campionato mondiale da Balapè, TAC-RTR.

0: ילדי, דר ארטל.
1: אוצקון פלוריאן מון, בונסירה. La domanda de Begia per la voglia de collegiazione dentro Wurz a Breil è pubblicata. Durant vegne dies sans prendere in veste a deplazzare in eventuale proteste incontro la voglia che moine tras il territorio de Mie. Di incontro la midada della planizzazione locale avevi dau protestes, quelle erano d'anton venides refusades della dertiera federale. La popolazione de Breil sta ben gloiti a un decider de vard in credit supplementar per la voia, per quel credit d'impegn de 5,1 milions francs de von 10 ans tonge bopli. La vischnaunca schetzegels custs sind 6,7 milions francs. La vischnaunca d'Alvre a survenu 42 demandes de dislocation de persones che volen bopli sta a Brinzauls. Il projekt correspondent ei exponius actualmein en vischnaunca et el canton. Ils nov de fenedur de cidelula radunanza comunale de vardel projekt, la regenza grisuna tracta pli probabel la fin de la stadla demanda. A schocca il canton dat isch verde an els pertucai ciunons temps de disloca. Biars Flums in Svizra meinen Schipauke auch schoderar, la plievdje dels de vos dies adi bodi dau bia di l'Institut Federal per la Perschodazion Duaul neu verkuntrade. Ils meins avril a maig sa din stai bia me mir scheiz ad els Kulms adi pauke neuf ad entras quoi e pauke auch. Da neuine Prognose de la Konfederation wen la schitira au mendre les proximes jamnes. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere in seconda lungaggio nazionale. Il Consiglio federale vuol per cui mi dà la legge del lungaggio e trasmette due proposte in consultazione. La prima variante vuol francare la legge che due lungaggi astros stanno venire istruiti in scuola primaria, in lungaggio nazionale ad inglese. La seconda variante pretendesse semplicemente che le scuole primarie stanno musate in secondo lungaggio nazionale e che l'istruzione di quel curso tocca la fine del tempo obbligatorio della scuola. La consultazione va tocca il 1 d'ottobre. Tonda mai, io vi wünsche un buon divertimento con il programma.
2: Al programma della sera, quarti a valle 6, per noi guardiamo fino alla mezza il primo sulla partecipazione delle elezioni grigiume di questa domenica. Noi vengono domandati alle genenze quante buste delle elezioni ci sono già nide sbuttate sente e noi udiamo che ci vengono oggi l'emissione di musica instrumentale. Oggi è quella società di musica di Sunvich Compadials ci presenta sia musica prediletta. Mio nome è Tobia Faler, già vuoi un'interessante e divertente mezz'ora su questo canale.
3: RTL, informativo e divertente.

0: Wenn du die Säure erzählen siehst, Buschmem ist du meinst die Elektion in der Votation. Wir sind ja betont, l'Enveloppe, e per qualom certes genentes già un Sentiment, quand oltre c'è la Partizipation, pudes esser. Aven quattro ans der la Partizipation alle Elektions grigiumes der Schars 40%. La Milena Bassigno domandò oltre in per genentes grigiumes, quantes Buschtes ci saien già rivedes?
1: Les Buschtes de Vouger conen les Zedles e les Unterscriptions riventer les Ginenches. Im Perdis, ens la Domenge de Votation et Elektion, seien les Chasches per Partja magari pleines. A Zuz, per exempel, seien genides passe 270 Buschtes per Posta o Missile Chartera. In Tuz podessen bot 740 Personas der Jola Vouge Zuz. Patrick Steger, il Chancelist Communel, spätet ci riven en Chumper.
2: E Jess, il ram da Cernes e votazioni federali il ram scuosa e scu più manco ci si può aspettare e aspetta che questo muovente verso 50% fino in domenica.
1: A domenica, in cui c'è mer le elezioni, aspettano le sbgeres vus. A Cernetz saien genide sbgeres vustes e le vginenze aspetta una otta partecipazione da votazione. D'una vart per vid les elezioni e dall'altra parte er per vidi il tema delle votazioni nazionali. L'iniziativa della Svizzera senza 10 milioni polarizzata. La Dina Rodigari, la substituta del Chancellist, fa in conguel con altre votazioni ed elezioni.
3: Also mi passa in conguel con le ultime votazioni federali sarà garantita un po' di più. In conguel con le ultime elezioni cantonali mi passa ci sarà in quel rom davanti quattro anni.
1: A Cernetz tocque passa 1100 persones col dret de vouger. E la cité de Cuira ha actualmente clapò 8400 bustes, que son bot 32% de tots ci pen vouger. E tel comune de Sursais saien finuasa nides circa istes geres bustes square ad otras votaciuns. Tenor lura experiencia, men la grande part lura enci ils ultims dies ens la votaciun. La vginenche de Tujec bada, ci non esbe una domenge de votazion, ma bain erda elezions. Tenor Simona Giossi, la mnedra de l'administrazion, e già ella già survnia un mantun bustes.
4: Also, nus vain circa in tiert de pletje, che se lloc al moment.
1: Quinto, non e già ella les bustes encia, ma in tuat podessen passa 900 persones vugeri la vginenche de Tujec. Quantes persones ci dem lur vus a les elezions cantonales e quantes ci deciden d'accepter o refuser l'iniziativa de 10 milions e d'adater la legge del dret civil muossen lur a les cifres de la domenica.
0: La Milena Bassinzo de la quantità de les bustes ci sum genides dedes giò per les elezions grijumes e let vein push mem als 14 giugno.

0: Pacific en per la fin d'evna culcia nel rumenc. Ad un invender di saira ven coda venda la sese mezz l'emissium con musica instrumentale. La Società de Musica de Sunvich Compadials o plagiar de presentare oz sia stets predilets.
1: Mi nom è Benjamin Moser, sono il dirigente e diviso bien divertiment.
2: Meu nom è Tamara Carillet, di a sonne le terz cornet. Meu toc preferiu è Going Home.
3: Mio nome è Severin Kajakop, io sono il CLNS e la Società di Musica Sunvich Compadials, ed io divisa il budget Crimson Tide.
4: Mio nome è Leamon, ed io divisa il talk Stahlhimmel, perché qui talk venne io suonavo a un primo anche io era la musica, ed è cioè quella di Nostas in buona memoria mai.
0: L'instrumentale con la Società di Musica Sunvich Compadials, l'emissione comincia in pochi minuti alle 6:30. Vostra gleis il programma della Saira sul Channel Rumänsch e di Plemet a Dia Perotz, mio nome Tobia Faller e se vi giù assinamenti in Pacifica Saira, una figbella fin d'evna, e sta bene.

0: Bayer, l'instrumentale.
1: Cars auditures, cars auditurs, cordial benvegni all'emissione instrumentale con il stocks preferito la Società de Musica Son Vich Compadialz. Mi nome è Benjamin Moser, sono il dirigente e dirigo il Toc Gale Force da Peter Graham.

Meu nom è Patrick Chanel, sono presidente comunale della Vischneunke di Sonvig. Vinavon sono il commembro della società di musica di Sonvig con Pedals, sono leo percussionist. Il tempo e la musica è per me il tempo di ricreazione, ed oggi diviso ben divertimento come il tuo preferito Olympic Spirit.

Nom è Severin Kajkop, io sono il CNNS e la Società di Musica Sunvici Cumpadials. Adio, Djevijas Lugien Crimson Tide, quinto scritto da Hans Zimmer. Io quito l'Eladina Bialstoks, che noi vogliamo che giungi su una magari e la musica, a questa Eladina complice mai a me come musicante. Grazie a tutti.

Hallo zusammen, mein Name ist Leamon, audiovisuell Talkstahlhimmel. Per quel talk venu suonare in primo anche la musica, ed è ciò che la dinastia è buona memoria mia.

RTL, l'instrumentale. La Saira, der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen zimmern der nostra redaktore de musica, Christa Soliva.

0: ילדי דר ארטל.
1: Otskun Florian Mon, buonasera. La domanda da Baghia per la voglia da collegiazione dentro Wurz a Breuil è pubblicata. Durante 20 dies sans prendere in veste a deplazzare in eventuale proteste contro la voglia che moina tras il territorio de Mie. Di incontro la midada della planizzazione locale avevi dato proteste, quelle erano d'anton venides refusate dalla dertiera federale. La popolazione de Breuil sta ben gloiti a un decide di avere un credit supplementare per la voia, per qualche credit d'impegno de 5,1 milioni francs de von 10 ans tonge bopli. La vishnaunca se cedils costs sin 6,7 milioni francs. La vishnaunca d'Alvre ha survenu 42 demandes de dislocazione de persones che volen bopli sta a Brinzauls. Il project correspondent ai exponius actualmein en vishnaunca et el cantun. Ils nov de fenadur de cidelu la radunanza comunale de verdel project. La redienza grisuna tracta pli probabil la fin de la stad la demanda. A schocca il cantun dat is verde an els pertucai ciunons temps de disloca. Biars Flums in Svizra meinen Schipauke aue schoderar, la plievdje dels devos dies adi bodi dau bia di l'Institut Federal per la Perschodazion Duaul neu verkuntrade. Ils meins avril a maig sadien stai bia me mia scheiz adels gulms adi pauke neuf adentras quai e pauke aue. Da neuine prognose della Konfederation wen la schitira aumendre les proximes jamnes. Tutte scolari e tutti scolari primari devono prendere in seconda lungaggio nazionale. Il Consiglio federale vuole per cui mi dà la legge del lungaggio e trasmette due proposte in consultazione. La prima variante vuole francare la legge che due lungaggi astros stanno venendo istruiti in scuola primaria, in lungaggio nazionale ad inglese. La seconda variante pretende semplicemente che le scuole primarie stanno in seconda lungaggio nazionale e che l'istruzione di quel curso tocca la fine del tempo obbligatorio della scuola. La consultazione va tocca il 1 d'ottobre. Tonda mai, io diviso il vinovon ben divertimento con il programma.
0: La Saira da RTL Con sempre verz, hits e scubridas, musica non-stop.

0: RTR. Muzika non-stop. Null interruptions. 100% muzica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.

RTR. Musica non-stop. Kunst scoprides. Hits. E sempre verdi.

0: vus al puls de la musica. Tanzi in provent, suri il hit, fin per la scoprida. RTR, uscivria, scola vita.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RTL. Musica non-stop. Con sempre Verz. Hits. E scoprides.

0: bandiera alla fatta strauni. O sciofaliolella, o sciofaliola, o celella una signora, ma l'amore si malura. O sciofaliolella, o sciofaliola.
1: Proverbis. Il pivel è nom ci so tot, ma fona vot.

Con contai cu ti vas viedo el mon per c'hai senza vehin monentai ai sti motor mai dil mon quei che ti